0: Tot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 2:05.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona.

0: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
2: Sono le 3:02.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 4:03.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

in Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: sì, se lo dicevi prima.
1: Ma prima quando?
0: Ma prima, no? Si prendono i contatti, faccio una telefonata, al limite ti faccio un leasing. Se me lo dicevi prima. Ma io ho bisogno adesso, sto male adesso. Se me lo dicevi prima, ti operavo io. Ma io ho bisogno di lavorare. Io sto male adesso. Sto male, sto bene, ma che lavoro e che lavoro. Non posso mica spedirti con un charter. Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Prima, capito?

0: ancora qua.
1: Vabbè.
0: Quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene.
1: Come non vado bene?
0: Vai bene, se me lo dicevi prima. Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60 e 1,60, tra 1,60, capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male arrangiarsi da solo, eh?

0: mondo.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
0: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

0: sole senza alzarti mai.
1: Abbronzatissima.
2: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio.

0: Tot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 6 e 4 minuti.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia a te. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Você mi apareceu.
1: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace. Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti

0: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
2: Sono le 7 e 2 minuti.
3: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: del tempo, a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì 2 di luglio con il fronte che si porterà al centro-sud distribuendo rovesci temporali anche forti accompagnati da grandine. In Appennino ma con sconfinamenti alle coste dell'Italia centrale e della Puglia settentrionale. Temporali attesi anche in Sardegna con sconfinamento dall'entroterra alla costa tirrenica in attenuazione in serata. Tornerà invece il bel tempo al nord per una nuova rimonta dell'anticiclone. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì 2 di luglio con il fronte che si porterà al centro-sud distribuendo rovesci temporali anche forti accompagnati da grandine. In Appennino ma con sconfinamenti alle coste dell'Italia centrale e della Puglia settentrionale. Temporali attesi anche in Sardegna con sconfinamento dall'entroterra alla costa tirrenica in attenuazione in serata. Tornerà invece il bel tempo al nord per una nuova rimonta dell'anticiclone. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

Sono cresciuto nella paura del fallimento. Mio padre era regista e anche lui da bambino aveva recitato, però si sentiva un fallito. Non solo perché era alcolizzato, ma perché non era riuscito a fare quello che avrebbe voluto. Aveva lavorato con gente che poi era diventata famosa, come James Woods e Dustin Hoffman, ma lui non ce l'aveva fatta. Non potevo permettere che capitasse anche a me. E queste sono le parole di chi è diventato un attore di successo. Parliamo di Ben Affleck.

0: mattina, latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno, Alto Milanese.
1: Due minuti.
2: Estate.
1: Un libro.
3: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social, in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci, esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con due minuti e un libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dallago con Giorni futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i non detti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dallago, Giorni futuri, edizione Einaudi.
4: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Spot.
2: Sono le 8 e 3 minuti.
3: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 vescovi e l'atto di ribellione dei lefevriani pronunciato con la lingua della fede, dice il superiore della Fraternità San Pio X, Don Pagliarani, nella messa a icone che ha preceduto lo strappo nonostante l'appello di Leone. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha aggiunto. Da Roma arriverà la scomunica. Gli sigmatici trovano una sponda politica nella destra estrema di Forza Nuova e del neo Vannacciano Borghezio presente alla cerimonia. Oggi festa l'ambasciata americana, 250 anni dall'indipendenza americana. Dopo le tensioni Trump, Meloni e tentativi di ricucire sul tradizionale appuntamento di Villa Taverna, resta l'incognita sulla presenza della premier. Meloni ieri ha riunito a Palazzo Chigi i ministri italiani Crosetto e Giorgetti in vista del vertice NATO del 7-8 luglio ad Ankara. Focus sulle spese militari e il safe. Slitta l'esame alla Camera della legge elettorale con la maggioranza che non ha trovato un compromesso sulle preferenze. Test in aula il 15 luglio. L'ex capo delle forze armate ucraine, attuale ambasciatore Zaluzhny, sarebbe pronto a sfidare Zelensky alle presidenziali che potrebbero tenersi in autunno. Nella notte raid russi sulla capitale ucraina con 5 feriti e diversi incendi. Arriva una tregua dall'AFA. Oggi solo Catania e Reggio Calabria da bollino rosso, Messina arancione e tutte le altre in giallo. Domani la criticità è prevista solo in 9 città, con le altre in verde. È però allerta maltempo, rossa oggi in Veneto, arancione in Emilia-Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese. Un 62enne è stato ucciso in casa con una coltellata a Civitanova, in provincia di Macerata, sospetti sulla compagna della vittima, una 30enne. Morto ieri sera in un inseguimento da parte dei carabinieri, il 43enne rom che nel 2012 uccise un ultrà del Pescara. L'incidente è avvenuto tra Città Sant'Angelo e Silvi. Sport, Inghilterra e Belgio accedono agli ottavi dei mondiali di calcio, eliminando rispettivamente il Congo e il Senegal. Wimbledon, Sinner batte Borges in 3-7, avanza al terzo turno. Oggi tocca a Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Paolini. Staremo a vedere. È tutto, buona giornata.
4: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì 2 di luglio con il fronte che si porterà al centro-sud distribuendo rovesci temporali anche forti accompagnati da grandine. In Appennino ma con sconfinamenti alle coste dell'Italia centrale e della Puglia settentrionale. Temporali attesi anche in Sardegna con sconfinamento dall'entroterra alla costa tirrenica in attenuazione in serata. Tornerà invece il bel tempo al nord per una nuova rimonta dell'anticiclone. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
2: Buongiorno Alto Milanese, al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.

0: previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì 2 di luglio con il fronte che si porterà al centro-sud distribuendo rovesci temporali anche forti accompagnati da grandine. In Appennino ma con sconfinamenti alle coste dell'Italia centrale e della Puglia settentrionale. Temporali attesi anche in Sardegna con sconfinamento dall'entroterra alla costa tirrenica in attenuazione in serata. Tornerà invece il bel tempo al nord per una nuova rimonta dell'anticiclone. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

0: Hot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 9:02.
4: Tra poco nella nuova edizione parleremo della guerra in Ucraina, le tensioni geopolitiche, vertice NATO e rinvio della legge elettorale. Lo strappo nella chiesa di Roma, la Fraternità Lefebvriana, San Pio X e poi l'allerta maltempo al nord con una tregua dal caldo. Tra poco, restate con noi.
5: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Buona giornata dalla redazione in studio Francesco Vitale. Notte di sangue a Kiev, un massiccio attacco missilistico russo sulla capitale ucraina ha provocato almeno 10 morti e 54 feriti. Sul fronte politico interno si accende la sfida per le presidenziali d'autunno. Secondo la stampa locale, l'ex capo delle forze armate Zaluzhny e l'attuale capo degli 007 Budanov sarebbero pronti a sfidare il presidente Zelensky. Ci spostiamo in Medio Oriente, dal Qatar arrivano segnali di speranza. Doha parla infatti di progressi positivi nei negoziati indiretti in corso tra Stati Uniti e Iran. A Palazzo Chigi la premier Meloni ha incontrato i ministri italiani Crosetto e Giorgetti in vista del prossimo vertice NATO ad Ankara. Al centro del colloquio le spese militari e la sicurezza. Riflettori accesi anche su Villa Taverna per la festa dei 250 anni dell'indipendenza americana, con l'incognita sulla presenza della premier dopo le recenti tensioni con Trump. Per la politica interna, slitta la Camera all'esame della legge elettorale, manca ancora il compromesso nella maggioranza sul nodo delle preferenze. Il testo approderà in aula il prossimo 15 luglio. È scisma nella Chiesa di Roma. La Fraternità Lefebvriana San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi e icone. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha dichiarato il superiore Pagliarani. Da Roma in arrivo la scomunica ufficiale. Per la cronaca interna, giallo a Civitanova Marche, un uomo di 62 anni è stato ucciso in casa con una coltellata. I sospetti degli inquirenti si concentrano sulla compagna trentenne. In Abruzzo è morto durante un inseguimento con i carabinieri il 43enne di etnia rom che nel 2012 uccise un ultra del Pescara. Lo schianto fatale è avvenuto tra Città Sant'Angelo e Silvi. Breve tregua della festiva, ma l'Italia si spacca in due. Oggi bollino rosso per il caldo solo a Catania e Reggio Calabria. Massima tensione invece per il maltempo, allerta rossa in Veneto e arancione in Emilia-Romagna, temporale allerta gialla sul resto del centro-sud e sulle isole. Chiudiamo con lo sport. Ai mondiali di calcio definiti gli ottavi di finale saranno Inghilterra, Messico e Belgio, Stati Uniti, mentre questa sera scendono in campo Spagna e Austria. Grande tennis a Wimbledon, Jannik Sinner liquida Borges in 3-7 e vola al terzo turno. Oggi l'erba di Londra vedrà protagonisti altri 5 italiani in campo: Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Jasmine Paolini. È tutto, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
6: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
7: Al centro esatto della musica.
6: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
8: Almanacco del giorno.
4: Giovedì 2 luglio, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda i santi Processo e Martignano, martiri e protettori della polizia penitenziaria. Apriamo la nostra pagina storica ricordando un evento che ha cambiato per sempre il nostro modo di comunicare e che a noi qui in radio tocca particolarmente da vicino. Il 2 luglio 1897 a Londra il fisico italiano Guglielmo Marconi ottiene ufficialmente il brevetto per la radio, definita allora come perfezionamenti nella trasmissione degli impulsi e dei segnali elettrici negli apparecchi relativi. Da quegli esperimenti nella villa paterna di Pontecchio nacque la magia dell'etere che ci unisce ancora oggi. Gli eventi che hanno fatto la storia. Nel 1900 sulle acque del lago di Costanza in Germania si solleva in cielo il primo dirigibile moderno progettato dal conte Ferdinand von Zeppelin e l'inizio dell'era dei giganti dell'aria. 1937 l'aviatrice statunitense Amelia Earhart e il suo navigatore Fred Noonan scompaiono misteriosamente nel Pacifico mentre tentano il primo giro del mondo in aereo lungo la linea dell'Equatore, un mistero mai risolto. 1964 il presidente americano Lyndon Johnson firma lo storico Civil Rights Act, la legge che dichiara illegale la segregazione razziale nei luoghi pubblici e la discriminazione sul lavoro. Facciamo gli auguri ai grandi protagonisti della cultura, della moda e della televisione. Hermann Hesse, un gigante della letteratura tedesca e premio Nobel nel 1946, autore di capolavori immortali come Siddhartha e il lupo della steppa. René Lacoste, campione di tennis francese e celebre stilista, l'uomo che inventò la polo e vi cuci sopra l'iconico coccodrillo, Pierre Cardin, stilista italiano naturalizzato francese, pioniere dello stile futurista e del prêt-à-porter. Michele Santoro, giornalista, conduttore e volto storico della televisione d'approfondimento italiana. Alba Parietti, showgirl, conduttrice televisiva e opinionista. E poi alzate gli occhi al cielo, oggi è bene sì, la giornata mondiale degli UFO. E vabbè, la data è stata scelta per ricordare il celebre incidente di Roswell del luglio 1947. Gli appassionati di tutto il mondo si coordinano in questa giornata per osservare i cieli alla ricerca di oggetti volanti non identificati. Inoltre oggi l'ONU celebra la giornata internazionale delle cooperative, dedicata quest'anno al ruolo della cooperazione nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibili. È tutto. Buonissima giornata a tutti voi.
8: Almanacco del giorno.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Scegli il lavoro che ami e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua. Confucio.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, coda a tratti sull'8 Milano-Varese per traffico intenso tra Viale Certosa e Fiera Milano in direzione Varese. Altre file sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga tra Monza e Seregno per lavori sulla carreggiata nord. Un tamponamento tra due veicoli rallenta il traffico sulla statale 342 Briantea all'altezza di Nibbiorno in direzione Bergamo. Auto in fila sul percorso urbano della A4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Milano S e Viale Certosa in direzione Milano e tra Pero e Sesto San Giovanni verso Venezia, ma a causa di un mezzo fermo in panne. Sulla tangenziale ovest è chiuso lo svincolo di Baggio Cusago in uscita per chi proviene dalla 8 per consentire dei lavori di ripristino a seguito di un incidente già segnalato. Rallentamenti e code lungo il percorso delle tre tangenziali di Milano per traffico intenso nelle due direzioni. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel silenzio della foresta, dove crediamo di non sentire nulla, un mondo sotterraneo pulsa di vita. I funghi, tramite i sottili filamenti del micelio, inviano impulsi elettrici che assomigliano al linguaggio segreto. Attraverso le ife, organismi come Armillaria condividono segnali che regolano la crescita e reagiscono all'ambiente circostante. Esperimenti condotti con microelettrodi su specie come il fungo fantasma Enochi, Schizophyllum comune e Cordyceps militaris hanno rivelato pattern di impulsi elettrici che si raggruppano in treni, simili a un vocabolario di circa 50 parole. Alcune specie, come lo split gill, generano frasi ancora più complesse. Questo sorprendente linguaggio, ancora tutto da decifrare, ci invita a ripensare l'intelligenza della natura. Funghi che parlano tra loro, non con suoni, ma con impulsi elettrici invisibili, e che coordinano le loro azioni nel silenzio del sottobosco.

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Nel torrido pomeriggio del 22 giugno 1986, a Città del Messico, si gioca Argentina-Inghilterra. Poco dopo l'inizio del secondo tempo, Maradona con un guizzo ruba il tempo al portiere inglese e con il suo pugno sinistro spinge la sfera alle spalle dell'estremo difensore britannico, inventando la mano de Dios.

0: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot.
3: Sono le 12 e un minuto.
4: Una buona giornata, queste le anticipazioni, legge elettorale, la trattativa prosegue. USA, Trump e il 4 luglio, il programma per il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza. Spiaggia Gioiello a Sestri Levante, guardie giurate per contingentare gli ingressi. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione e da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Il vertice di martedì all'incontro è stata data un'importanza maggiore di quella che aveva. All'indomani della riunione di maggioranza sulla legge elettorale, il deputato di Fratelli d'Italia Angelo Rossi ridimensiona la portata del vertice di Via della Scrofa e, interpellato dalla DN Cronos, assicura che il confronto tra gli alleati procede senza particolari tensioni. Normalmente il tavolo tecnico politico si riunisce per ragionare sull'andamento dei lavori. C'era anche la vicenda della calendarizzazione della discussione in aula, quindi si è parlato pure di questo, ha detto il deputato. Ci spostiamo agli esteri. Gli Stati Uniti entrano nel vivo delle celebrazioni per il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza, un traguardo storico che culminerà nel weekend del 4 luglio. La macchina dei festeggiamenti si muove però su un doppio binario che riflette ancora una volta la profonda polarizzazione del paese. Da una parte America 250, l'organizzazione bipartisan istituita dal Congresso per gestire eventi istituzionali e neutrali, con 150 milioni di dollari di fondi federali. Dall'altra domina Freedom 250, la potente macchina politico-privata creata da Donald Trump per plasmare la ricorrenza a propria immagine. E mentre la capitale sarà monopolizzata dallo show del presidente degli Stati Uniti, la controparte istituzionale, cioè America 250, concentrerà le proprie forze nel resto del paese per garantire un'alternativa neutrale e bipartisan. La cronaca è considerata una delle spiagge più belle d'Italia e senza dubbio l'unica a essere incastonata nel centro storico del paese. Nota per le sue acque cristalline, la spiaggia di Portobello, che affaccia sulla famosa Baia del Silenzio a Sestri Levante, avrà presenze contingentate, un provvedimento voluto dal comune per evitare sovraffollamenti indesiderati. La spiaggia dunque sarà raggiungibile attraverso tre varchi e i bagnanti saranno controllati dal personale dell'azienda di guardianaggio che ha vinto la gara di appalto. L'ingresso resta gratuito con presenza di salvamento e servizi igienici, ma alle 10 di questa mattina era già sold out. Economia. Il fabbisogno del settore statale nel mese di giugno ha chiuso in calo rispetto a 12 mesi fa. Lo ha reso noto il Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo cui nel giugno 2026 il fabbisogno si è assestato intorno ai 13.600 milioni di euro, Solo un anno fa, nel giugno 2025, lo stesso dato era stimato sui 17.870 milioni. Boom degli accertamenti fiscali ordinari nel 2025. Secondo il MEF sono stati oltre 223.000, risultato di molto superiore rispetto a quello del 2024, con un incremento di circa 34.000 accertamenti. Lo ha riferito in Commissione Finanze alla Camera la sottosegretaria al MEF Lucia Albano. I controlli, secondo l'amministrazione fiscale, sono sempre più mirati anche per evitare interventi sui contribuenti con una posizione fiscale regolare, e in futuro ha anticipato che punterà sempre di più sull'incrocio delle banche dati e intelligenza artificiale. E chiudiamo con lo sport. La ricostruzione della nazionale italiana, per 12 anni lontana dal palcoscenico dei mondiali, entra nella sua fase decisiva. Proprio in questi giorni le attenzioni di Giovanni Malagò sono rivolte alla scelta del nuovo commissario tecnico e del nuovo direttore tecnico degli azzurri, tanto che i tempi per l'annuncio ufficiale si preannunciano strettissimi, con l'obiettivo di colmare i vuoti nell'organigramma entro una settimana. La priorità del presidente federale consiste nel blindare la casella del direttore tecnico prima di procedere all'ingaggio del CT. Paolo Maldini è il nome sul quale c'è piena convergenza di tutti, e forse anche per questo, col passare del tempo, l'ex bandiere dirigente del Milan ha pian piano ammorbidito la propria posizione sul tema, visto che nelle fasi iniziali del sondaggio di Malagò sembrava propenso al no, mentre nelle ultime ore è filtrato ottimismo su un possibile sì. Maldini si è preso 2 giorni per decidere, ma se alla fine dovesse declinare, l'idea è quella di dividere le cariche puntando su figure del calibro di Claudio Ranieri, Gigi Buffon, Demetrio Albertini o Alessandro Costacurta. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

0: L'album uscirà, deve uscire?
1: No, no, l'album è già uscito. È uscito lo scorso 18 marzo, quindi ormai sono due mesi.
0: Che si chiama Le mie cinque fasi, giusto?
1: Esatto, sì, sono un po' capra nel fare i calcoli. Tre mesi, sì.
0: Le mie cinque fasi è il titolo dell'album.
1: Esattamente.
0: Ecco, raccontaci un po' cosa c'è dentro, perché leggo dalla tua biografia che praticamente questo album segnala anche un tuo ritorno alla musica, nel senso di progetto autoriale, musica tua, perché ti sei dato molto anche a live, organizzazione di eventi, insomma artista 360 gradi.
1: Ma sì, guarda, diciamo che sì, ufficialmente si può dire che è un ritorno al progetto autoriale, ma per me è quasi lo considero quasi un debutto, perché in realtà le cose autoriali che avevo fatto in passato erano sempre singoli.
0: Sì. Adesso li hai rimessi tutti insieme, sono dentro questo disco?
1: No,
0: questo è un disco proprio nuovo, i singoli
1: tutto sono nuovo. Esatto, cioè io facevo singoli così, ma poi tipo l'ultimo lo feci nel 2019. Quindi ne avevo fatti uscire una volta ogni tanto quando era, ma non avevo, come dire, la, non dico la costanza, non avevo mai pensato a un progetto unico, grosso.
0: E com'è stato dopo 7 anni dall'ultimo singolo avere questa idea? 7 anni oggi, poi già c'è stata l'anticipazione del disco prima e via, no? Però la decisione di creare un progetto così, anche perché oggi molti l'album, quando io faccio la domanda, farai un album, dicono no, vado avanti a singolo dopo singolo.
1: No, sì, certo. Allora, in realtà non è neanche stata una vera e propria decisione, semplicemente io dal 2019 poi ho iniziato a fare proprio i lavori di cui hai parlato anche tu. Ho lavorato molto negli eventi, in direzione artistica, diciamo che sono stato abbastanza, cioè ho sempre lavorato nella musica, ma sono stato abbastanza
0: dietro le quinte,
1: sì, ma anche assorbito da dinamiche sempre legate alla musica, però che sono diventate molto lavorative, sì, più che un modo di esprimermi, non so come spiegarlo, una forma di espressione. Poi ho avuto la fortuna, sfortuna, non lo so, dipende dai punti di vista, che l'estate scorsa sono stato abbastanza male, sia a livello fisico che emotivo, ho avuto un periodo un po' difficile e mi sono ritrovato a casa e ho avuto tanto tempo da solo con me stesso, e questo album è nato principalmente da degli scritti, che è stata una cosa totalmente contraria a come ho sempre composto di solito, perché prima io facevo nascere prima la musica, sì, e poi ci cacciavo dentro le parole. Invece a sto giro mi ritrovavo quasi ogni giorno a scrivere su fogli le cose che provavo, tanti tipi di sentimenti, finché mi sono reso conto che avevo un sacco di fogli in mano che parlavano tutti di cose diverse, cioè sembravo un Daniel in uno e un Daniel in un altro, e alla fine mi sono reso conto che stavo documentando proprio una trasformazione, e allora lì ho detto scriviamoci un album, ma non era voluto, cioè,
0: ma sono le cose più belle quelle nate così, sì, sono spontanee. Vorrei amarti come meriti è il brano che noi adesso andiamo ad ascoltare, poi sì, avremo modo di risentirci per altri capitoli, perché è interessante questo fatto che ogni brano è a sé praticamente.
1: Sì, praticamente.
0: E questo è molto interessante. Daniel D'Agrezio oggi qui a Ora Musica, grazie per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a te, Riccardo.

Daniel da Grezio, oggi nostro ospite Ora Musica per parlarci di questo suo singolo Vorrei amarti come meriti.

l'incontro, la storia di un incontro tra due persone che si sono conosciute attraverso i social, ma non si sono mai viste, non si sono mai scambiate foto, hanno solamente chiacchierato, e allora c'è questo appuntamento ed è una cosa che hanno vissuto e vivono magari in molti, no? Chissà, magari in questo momento c'è all'ascolto qualcuno che ha qualche appuntamento di questo tipo e l'ansia quindi sale. C'è Sorriso, ora musica, Dillo alla Luna,

Dillo alla luna se non sai come fare, dille che mi manchi anche quando sorridi. Questo è un appello universale a chi nel silenzio della notte cerca un ponte tra cuori lontani. Il tema della canzone è questo, i cuori lontani, ed è il singolo di Sorriso, novità di Ora Musica. È tornata anche Sinforosa, dottoressa con la passione del canto. Il nuovo singolo dall'aria positiva, Il sole sorge sempre per tutti.

Il sole sorge sempre per tutti. Questo era il singolo di Sinforosa tra le promozioni dell'estate di Ora Musica.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, nu jazz, bossa nova, down tempo, nu soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, auto in fila sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. Code a tratti sulla tangenziale nord di Milano per traffico intenso tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Lavori in corso sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia tra Alessandria Ovest e Alessandria Est verso Brescia. Possibili rallentamenti in caso di traffico intenso. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: All'ora della pennichella pomeridiana, non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
6: Ora Musica, il network della musica indipendente.
7: Vai!

0: Feeling God, questo è il nuovo singolo firmato The Flow dopo Rolling Cars, dopo On Tear Tonight. Sono tornati con questo brano dall'aria molto soul che oggi ci accompagna all'Angolo dei Ricordi.
1: Ora musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: 1985, Narada Michael Walden.

0: Gimme è un successo firmato da Michael Walden negli anni 80. Sono tanti i brani che ci hanno fatto ballare con il timbro da Michael Walden. Oggi qui nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, prima di tornare alle nostre novità dell'estate 2026, tra queste c'è il singolo di Piuma.
1: Ora so che tu crollerai.

0: chiama 6 su 6, il singolo di Piuma. Tra le novità di Ora Musica, lui è stato anche nostro ospite nello spazio interviste, oggi qui tra le nostre promozioni.
1: Ci fermeremo a guardare il mare per ricordarci di noi.

Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

0: classe della musica indipendente.
1: Ho imparato presto a stare in piedi, mentre tutti cercavano riparo in me. Le mani tese solo quando servivo,

Ora musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità, finalone di trasmissione oggi con novità al primo ascolto come quella che abbiamo appena ascoltato e come la prossima che andiamo ad ascoltare, Max Susakan, il

0: Susaken.
1: Max Susaken, Gandolfo Quercia con questo brano dall'aria estiva, oggi qui novità Aura Musica. E a chiudere, a proposito d'estate, c'è una nuova versione di Luglio col Bene che ti voglio, e a farla è Fran Bè.

0: Luglio col bene che ti voglio, vedrai, non finirà. Frambè, ovvero Francesco Imbesi, DJ, che ha realizzato questo nuovo progetto per l'estate. È tutto, Ora Musica torna domani. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Spot.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
4: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
5: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot.
1: Sono le 14 e 10 minuti.
6: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni, riunione con Meloni verso il vertice NATO, focus sulle spese militari. Terremoto in Venezuela, si scava per salvare un uomo vivo a 8 giorni dal sisma, dichiarati 7 giorni di lutto nazionale. Mal tempo in Italia, allerta rossa in Veneto e massima attenzione in Emilia-Romagna. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
7: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Un buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, sarà una nuova occasione per un faccia a faccia con Donald Trump dopo lo scontro aperto seguito al colloquio al G7, e sarà l'occasione per il rilancio della strategia di rafforzamento del pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica. Così tutti i risvolti, inclusi quelli finanziari del summit NATO in programma tra una settimana ad Ankara, sono stati al centro della riunione di governo convocata a Palazzo Chigi dalla Premier Meloni con i ministri Tajani per gli esteri, Crosetto alla difesa e Giorgetti per l'economia. Si è parlato di spese militari, secondo quanto filtra, mentre nel governo restano tutti abbottonati sul safe, in attesa di una decisione se e in quale misura accelerare i prestiti per investimenti sulla difesa. Nelle stesse ore ha creato qualche fastidio all'esecutivo la ricostruzione di un quotidiano tedesco secondo cui l'Italia si starebbe opponendo ad impegni finanziari degli alleati per la fornitura di armi a Kiev non solo per il 2026 ma anche per il 2027 e quindi sarebbe ancora in sospeso il relativo paragrafo della dichiarazione finale del vertice. Ci spostiamo agli esteri a 8 giorni dal devastante terremoto di magnitudo 7,5 che ha colpito il nord del Venezuela. I soccorritori continuano a scavare sotto le macerie. Nelle ultime ore le squadre di soccorso sono al lavoro per estrarre un uomo ancora vivo rimasto intrappolato sotto un edificio. Si tratta di Hernan Gil, una guardia giurata di 43 anni che al momento del sisma si trovava nella sua cabina sotto l'edificio in cui lavorava a Catia Lamar, una zona costiera nello stato settentrionale di La Guaira, quasi completamente distrutta dal disastro del 24 giugno. Stando all'ultimo bollettino diffuso dal presidente del Parlamento, Jorge Rodriguez, il numero delle vittime è salito a 2.295, mentre quello dei feriti a 11.267. Il fratello della presidente ad interim ha anche parlato di un totale di 12.841 cittadini colpiti dalla tragedia e di 6.461 persone che sono state recuperate con vita dalle macerie. La presidente del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha dichiarato 7 giorni di lutto nazionale in omaggio alla memoria delle vittime. La cronaca arriva una tregua dall'AFA, solo Catania e Reggio Calabria restano da bollino rosso per il caldo, Messina arancione e tutte le altre in giallo. Venerdì 3 luglio la criticità è prevista solo in 9 città con le altre in verde. Attenzione però al maltempo, la protezione civile ha diramato lo stato di allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna e gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese. Economia, le banche europee devono fare investimenti adeguati, continuativi e pluriennali per migliorare la sicurezza informatica e conservare così la fiducia dei clienti. Del resto non difettano di risorse, vista l'elevata redditività di cui godono in questo periodo. Lo ha sottolineato la presidente della vigilanza della BCE, Claudia Buch, in audizione alla Commissione Econ del Parlamento europeo a Bruxelles. Per mantenere la fiducia nelle proprie operazioni, ha detto Buch, le banche devono essere in grado di rispondere efficacemente agli incidenti informatici, proteggere i dati e garantire la continuità dei servizi critici. E dunque, ha aggiunto, gli organi direttivi delle banche devono assumersi la piena responsabilità di questa problematica. Le sfide poste dalle nuove generazioni di modelli di intelligenza artificiale richiedono una solida governance, un'efficace gestione del rischio informatico e accordi di outsourcing ben definiti. Chiudiamo con lo sport. I successi non sono soltanto medaglie e vittorie, ma avere opportunità è nessuna scusa per non fare sport. È dalle fondamenta che si costruiscono i risultati e Sport Salute con continuità sta cercando di dare il proprio contributo. Un campo da basket o uno spazio gratuito rappresentano un bagaglio culturale, un luogo dove confrontarsi, fare attività fisica e ritrovarsi. Così Massimiliano Rosolino, ambassador di Sport e Salute ed ex campione di nuoto, è intervenuto all'inaugurazione dello spazio Illumina Guidonia a Roma. Gratuito, aperto a tutti e pensato per diventare parte della vita di ogni giorno. Non solo sport, ma un luogo dove incontrarsi, condividere passioni e costruire legami. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: Il saggio sa di essere stupido. È lo stupido invece che crede di essere saggio. William Shakespeare.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

I Prefab Sprout sono una band britannica formatasi nel 1978, nota per il suo stile pop raffinato e le liriche intelligenti, spesso incentrate su temi come l'amore. Il loro secondo album, che portava il titolo di Steve McQueen, uscito nel 1985, è considerato un capolavoro del pop internazionale, caratterizzato da un ribellismo languoroso. L'album in questione conteneva la stupenda When Love Breaks Down. Il brano è talmente bello e toccante che addirittura Paul McCartney confessò più di una volta che avrebbe voluto scriverlo e magari interpretarlo.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Dopo che Steven Spielberg fece vedere il film Schindler's List a John Williams, che doveva comporre la colonna sonora, Williams rimase così commosso che ebbe bisogno di prendere aria per diversi minuti. Al ritorno in sala, il direttore d'orchestra disse che il film aveva bisogno di un compositore migliore di lui. E Spielberg rispose: «Lo so, ma sono tutti morti». Alla fine, Williams vinse l'Oscar.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Nella primavera del 1983, l'Italia entra per la prima volta nella storia nel circus della Coppa America di vela con azzurra, messa in acqua dallo Yacht Club Costa Smeralda. E come un virus, la passione per la grande vela si diffuse al punto tale da incollare centinaia di migliaia di persone al piccolo schermo a notte fonda.

0: Hot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 15 e 6 minuti.
4: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Renzi a DN Talks, risultati Meloni zero, facciamo una petizione, restituisci Mojito a Salvini. Notte di raid russi a Kiev, sala 17 il bilancio dei morti, oltre 80 i feriti, Callas proporrò nuove sanzioni. Otranto, scoperto una casa pollaio, 23 persone ammassate in un immobile abusivo. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. A tra poco.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica nasce dall'incontro tra l'esperienza di Valentina Fontana, ideatrice delle rassegne d'autore, e la visione giornalistica di Mirta Merlino, Pantelleria Mediterraneo d'autore, il nuovo progetto culturale che inaugura la stagione 2026 delle rassegne d'autore. Ideata e promossa da Vis Factor e realizzata in collaborazione con My Communication, con il patrocinio del Ministero della Cultura, del Ministero del Turismo, dell'Assemblea regionale siciliana e del Parco nazionale Isola di Pantelleria e con il sostegno del Comune di Pantelleria, la manifestazione porta per la prima volta la firma editoriale congiunta Merlino Fontana con l'obiettivo di trasformare Pantelleria in un laboratorio permanente di confronto sulle grandi sfide del Mediterraneo e sul ruolo dell'Italia nello scenario internazionale. Dal 3 al 5 luglio incontri, dialoghi e approfondimenti con i protagonisti delle istituzioni, della politica, dell'informazione, cultura e impresa. Per gli esteri, la fraternità sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa cattolica. La celebrazione, iniziata con il tradizionale rito delle imposizioni delle mani sul capo dei 4 nuovi vescovi, seguito dagli altri momenti liturgici previsti. La comunicazione ufficiale del Vaticano è attesa nelle prossime ore o nei prossimi giorni. La cronaca: è morto Victor Willis, il frontman dei Village People. A dare l'annuncio è stata la band con un post su Facebook. È con profonda tristezza, si legge, che annunciamo la scomparsa di Victor Willis, cantante dei Village People. Victor è morto ieri, martedì 30 giugno, a causa di una malattia breve ma aggressiva. Vi chiediamo di rispettare la privacy della famiglia. Con Willis i Village People hanno conquistato le vette delle classifiche attraverso brani di successo come Macho Man, I Am NCAA, in the Navy e Go West. Nato a Dallas il 1 luglio del 1951, oggi avrebbe compiuto 75 anni. Economia: nel primo trimestre del 2026 il 45,5% dell'elettricità prodotta dall'Unione Europea proveniva da fonti di energia rinnovabili, in aumento rispetto allo stesso trimestre del 2025, quando la quota era del 42,7%. Lo comunica Eurostat. L'energia eolica è stata la principale fonte di elettricità rinnovabile nell'Unione, con il 44,9% del totale contro il 42,3% del primo trimestre del 2025. L'energia idroelettrica si è classificata al secondo posto con il 28%, seguita da quella solare con il 17,3%. La restante parte dell'elettricità rinnovabile proveniva da combustibili rinnovabili e da fonti geotermiche e altre fonti energetiche. E chiudiamo con lo sport. Escludo categoricamente che Alessandro Bastoni abbia avuto rapporti a pagamento, a maggior ragione con una minorenne. A dirlo, raggiunto al telefono, l'avvocato Salvatore Scuto, legale del difensore dell'Inter e della Nazionale, indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla PM Rosaria Stagnaro e dalla giunta Bruna Albertini su un giro di festini con escort organizzato dalla società di eventi Made di Cinisello Balsamo in provincia di Milano, che avrebbe organizzato serate all inclusive per clienti VIP. A Bastoni, che ieri ha ricevuto un invito a comparire per venerdì, viene contestato un rapporto sessuale con una ragazza all'epoca 17enne nel 2020. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, un buon proseguimento di giornata.
6: Golden Classic, Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
7: Ho fatto un bel saluto anche agli amici che stanno guardando in televisione. Ciao cari, bentrovati con il Golden Classic, la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco Del Baris. Dietro questa voce c'è uno che ama tanto la musica funky soul disco, ma anche il pop e rock, e ama soprattutto tantissimo la musica di James Taylor. Quindi oggi sentiremo una canzone di James Taylor. Ve lo anticipo già subito così in partenza. Almeno chi magari aveva intenzione di scappare rimarrà e dire no, sentiamoci James Taylor, poi quello che devo fare lo farò dopo. Va bene, dai, comunque la prossima ora è dedicata alla musica di quegli anni, la musica bella che in questo caso torna a essere protagonista con due grandi personaggi della musica soul, Alan Parker insieme a Madeline Bell.
6: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: È stata una solista della musica soul negli anni 77-78, ha cominciato ad avere il grande successo in quegli anni, poi ha fatto qualcosa insieme alle Space, anzi di Space, il gruppo che era francese, faceva musica da Marsiglia, e poi insieme a Serrone o a Giorgio Moroder in alcune produzioni, in grande Madeleine Bell, insieme in questo caso ad Alan Parker, con la canzone che era Death What Friends Are For. Nel nostro Golden Classic adesso ci rilassiamo un attimo con la grande musica di questa formazione. Si chiamano S.O.S. Band, conosciuti per Take Your Time, che è stato il pezzo più leggendario probabilmente poi negli anni 80 a seguire altri grandi successi. Noi ci sentiamo però questa canzone che si chiama Groovin', naturalmente nel Golden Classic.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

originale il modo di eseguire la cronologia degli album. Escono nel 1980 con SOS, nel 1981 con The SOS Band 2, ma non 2, T-O-O, vuol dire anche.

studio, grandi comunque. Questa era la canzone che chiudeva l'intero 33, come si usava a dire tanto tempo fa alla radio, ma si può trovare anche in CD, e si intitolava Groovin', That's Where I'm Doin'. Lo sta dicendo in questo momento. Attenzione, se amate i Genesis, orecchie aperte, perché arrivano dopo aver sentito questa prossima canzone.

0: canzone che è un po' un contrasto, lo vedete in questo album, ecco, meglio se vado a favore di videocamera è meglio. Perché bello e brutto allo stesso tempo. Allora, qui di brutto effettivamente non si può trovare nulla, perché nella musica dei Sons of Orchestra non c'è niente di brutto. Se poi non amate questo genere musicale, vabbè, allora sono altri momenti, altre cose che possono entrare. Però mi sta facendo piacere il fatto che ci sono persone che magari sono giovani e si stanno avvicinando a questo genere musicale, anche della Salsa Orchestra, e questo è un grande, una cosa, mi dà una grande grande felicità, perché vuol dire che insomma nel suo piccolo il Golden Classic sta contribuendo a far conoscere un po' la musica degli anni 70-80, e loro di questi anni sono stati molto molto protagonisti. Nascono nel 1974 da Vincent Montana Jr. Lui è stato un grande produttore e aveva lavorato anche con personaggi importanti quali Stevie Nicks e Spinners, ma poi c'è dietro una grande storia, 50 componenti di questa formazione che suonavano questa ritmica di Philadelphia, mentre loro erano un pochettino in un numero minore rispetto alla band precedente, però loro hanno fatto un sacco di grandi successi. Nel mondo della musica rock, i Genesis sono una grande, grande sicurezza.
1: Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.

Beh, anche questa è una grande dolcezza musicale alla versione dei Genesis, magari non picchiati come tanti altri ritmi di musica che hanno fatto loro, però canzone veramente meravigliosa, canzone che ci ha portato quasi al termine del Golden Classic. Ora i Jackson.

0: quindi il gruppo è ritornato a fare grandi composizioni. Li abbiamo sentiti con questa canzone che era impossibile non riconoscere e soprattutto non impossibile non farla passare nel Golden Classic. Insomma, questa era Can You Feel It, ci sentiamo tra qualche istante.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80. In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

0: essere sincero, sì, effettivamente abbiamo tirato un attimino il remi in barca e abbiamo detto no, fermiamoci un attimo e facciamo il Golden Classic con la musica che sono stati dei grandi classici, nel vero senso della parola. Questa faceva parte di diritto dei grandi classici che il Golden Classic da oggi in avanti porterà avanti. Ma attenzione, perché nel corso dello stesso appuntamento troveremo degli altri grandi bei pezzi. Adesso si cambia un attimino genere con la prossima canzone.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro solo grandi successi.

Eh sì, perché Golden Classic, attenzione, non è solo e semplicemente musica funky soul disco, ma c'è anche il pop e c'è il rock. In questo caso quello targato T-Rex dal 1971, album che si chiama Electric Warrior. La canzone che abbiamo sentito, che avevamo sentito, che arrivava dalla Gran Bretagna, era quella che il Golden Classic vi ha dato la possibilità di riascoltare oggi, quella che si intitola Get It On, il nostro appuntamento più rocchettaro che mai va avanti, però con il signore della grande musica soul. Sì, è lui. Avete ragione. Ha questo ingresso meraviglioso, questa canzone. Si chiama How Did You Know It Is For Me? Sì, bravo, bravo, ci hai azzeccato. È Barry White.

fermare e ascoltare la musica di Barry White così alta in cuffia? Tanto da non sentire quello che dice il regista? Sì che è normale. Certo, poi io già sono un po' sordo, quindi figuratevi un po' che meraviglia. Era Barry White nel nostro Golden Classic.

Volete che vi spiego come mi sono innamorato di Rick James? Poi realmente si chiamava James Ambrose Johnson Jr. Però la fatta più abbreviata la storia e si è chiamato semplicemente Rick James. Beh, tanti anni fa, nel 1980, io ascoltavo una grande radio milanese e questa qui è stata una canzone che è girata per una settimana come un disco particolare che proponeva questa radio. Io mi sono innamorato di Big Time proprio in quell'occasione, facevo i numeri da circo per ascoltare questa grande radio e sentire il titolo e soprattutto sentire la canzone, perché era veramente molto molto bella, The Garden of Love, giusto proprio per ricordarvi, 1980. Passiamo ad altro? Certo, anche perché quando si vuole sentire qualcosa di veramente bello si deve andare per forza nelle colonne sonore dei film, e questo qua vi dico che è una canzone più bella dietro

0: Canzone scritta probabilmente da Buddy Holly nel 1957, canzone ripresa poi nel 1985 anche dal signor James Taylor, da questo album che si intitolava That's Why I Am Here. È una bella canzone che va bene anche come ninna nanna per far addormentare il vostro piccolo o la vostra piccola. Una canzone dolcissima, bellissima, si chiama Everyday, nel nostro appuntamento che vi porta in giro nel mondo della musica degli anni 70-80.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: mentre la band gira. Questo è il nome letterale del sesto album di questa formazione che si chiamano Atlantic Star. Album interessante, questa era forse la più bella dell'intero 33, come si diceva tanto tempo fa presentando le canzoni alla radio con il disco, il vinile, il classico vinile, che comunque non tramonterà mai assolutamente. Ora altre
1: canzoni. I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden.

0: Ci sono quelle band che nascono con magari pochi componenti, ma poi con il passare degli anni variano la formazione. Tantissimi. Peter Green e Mick Fleetwood sicuramente ci sono stati. Poi si era raggiunto Lizzy Buckingham qualche anno dopo, Stevie Nicks era partito inizialmente con la formazione, poi dopo era uscito Lizzy Buckingham e poi era ritornato. Insomma, girovago, girovago della formazione nata nel 1967 a Londra, in Inghilterra. Golden Classica che passa da, in questo caso, a un pezzo bello disco.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

mi parte da solo la mano. Quando sento quel sintetizzatore che suona, faccio questo movimento qua. Va bene, ho rovinato questa canzone perché altrimenti non avremo modo di poter sentire la prossima, che chiude il nostro appuntamento di oggi. Brooklyn Bronx and the Queens Band, formazione che arrivava dagli Stati Uniti d'America ed esattamente da tre distretti di New York, vale dire il Brooklyn, il Bronx e il Queens. Formazione con un grande produttore italiano, Mauro Malavasi, che ha scritto anche le canzoni che facevano parte del primo album del 1981, quello che conteneva questa canzone bellissima che è On The Beat. Altro da aggiungere? Nulla, se non che questa canzone è bella ogni tanto riascoltarla, è uno di quei ritmi che piace proprio rivivere, ritornando a quelle, a quegli anni, 1981. Mannaggia, il Golden Classic è arrivato alla fine anche oggi. Allora, io vi rimando a che cosa? Ad un prossimo appuntamento di questa trasmissione che vede il protagonista sempre la musica mischiata o mixata degli anni 70 fino agli anni 80, anzi meglio dire mischiata, perché mixata sembrerebbe più una cosa una consecutiva all'altra a tempo di ritmo e io non sono in grado, mi tiro fuori da questa situazione. Però la musica bella che si mischia con il folk, con il rock, con il funk, con il soul, con la disco, è in questo grande contenitore, quello che si chiama Golden Classic. Vi saluto, ma vi lascio su questa bella, bellissima canzone che arriva a essere cantata da Iggy Pop. Eccola qua. Ve la presento? Ma forse non c'è neanche bisogno. Però è talmente famosa, ma magari qualcuno anche non se la ricorda più come si intitola. Ma lo dirà anche lei nel corso, anzi lui nel corso della canzone. Ma ve la presento, dai. Iggy Pop con The Passengers.

0: Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Spot.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
4: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Spot.
5: Sono le 16 e 10 minuti.
6: Attacco russo a Kiev, Zelensky chiede di produrre Patriots. Venezuela si scava per salvare un uomo 8 giorni dal sisma. La Corte UE conferma la maxi multa a Google per Android. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Giovedì 2 luglio, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev, che ha causato la morte di almeno 13 persone. Le forniture per la difesa aerea dell'Ucraina sono una priorità assoluta e critica. Contiamo molto anche su una decisione degli Stati Uniti riguardo alle licenze per i Patriot e ad altre forme di cooperazione, ha scritto Zelensky in un post su Facebook. L'alto commissario dell'UE, Kallas, ha annunciato che proporrà oggi nuove sanzioni contro la Russia. Le sole parole di condanna non fermeranno Mosca. Solo un sostegno militare costante all'Ucraina e una maggiore pressione possono farlo, ha detto. Andiamo in Venezuela. Soccorritori al lavoro per estrarre dalle macerie di un palazzo un uomo di 8 giorni dopo il terremoto. Hernan Gil, una guardia giurata di 43 anni, è rimasto intrappolato nella sua cabina sotto l'edificio in cui lavorava. In una zona costiera dello stato settentrionale di La Guaira, quasi del tutto distrutta dal disastro del 24 giugno. Squadre di soccorso da 7 paesi, Venezuela, Cile, Stati Uniti, Portogallo, Costa Rica, El Salvador e Messico, hanno lavorato per 3 giorni per raggiungerlo fino ad arrivare a meno di un metro da lui. Cambiamo argomento. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la multa record da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google contro la sentenza del Tribunale dell'UE che nel 2022 aveva sostanzialmente confermato la decisione della Commissione Europea, riducendo tuttavia la sanzione degli iniziali 4,34 miliardi a 4,125 miliardi di euro. Al centro della vicenda vi sono le condizioni imposte da Google ai produttori di smartphone Android. Voltiamo pagina. Dopo 1000 giorni di guerra, almeno 21.000 minori sono stati uccisi nella striscia di Gaza, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta. Lo afferma Save the Children, fornendo i dati del conflitto dopo l'attacco di Hamas ad Israele del 7 ottobre 2023. Secondo Save the Children, oltre 800.000 bambini e adolescenti, circa l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati. 7.000 sono minori non accompagnati o separati dalle proprie famiglie. 625.000 bambini e adolescenti in età scolare hanno perso 3 anni di istruzione formale, mentre si stima che 245.000 minori siano a rischio o colpiti da malnutrizione. In chiusura, l'ultima notizia: OpenAI ha discusso la possibilità di cedere una quota del 5% al governo degli Stati Uniti nell'ambito della strategia della startup di intelligenza artificiale da $852 miliardi per superare gli ostacoli politici e ottenere così il sostegno finanziario dell'amministrazione Trump. Lo scrive in un'esclusiva il Financial Times, spiegando che l'amministratore delegato Altman ed altri dirigenti dell'azienda hanno suggerito che anche le altre società leader del settore facciano lo stesso. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: Quando ti svegli al mattino, rendi grazie per la luce del giorno, per la tua vita e per la tua forza. Rendi grazie per il tuo cibo e per la gioia. Tecumense.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Quando la band degli ABBA iniziò ad avere successo, fu costretta a chiedere all'azienda ittica omonima il permesso di utilizzarne il nome. Permesso accordato, a patto che la stessa azienda ittica potesse mantenere il suo. In Svezia, chi lo desidera può tuttora acquistare il pesce dell'azienda ABBA.

0: In tutto il mondo.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Se pensiamo a un cervello di scimmia semifreddo, la mente corre subito al dessert della mitica cena di Indiana Jones e il Tempio Maledetto, scena che ha causato parecchie controversie in India, dove il film fu temporaneamente bandito per come dipingeva in maniera offensiva e stereotipata molti elementi della cultura indiana, tra cui il cibo, ben diverso da quello mostrato nel film. Tuttavia, il cervello semifreddo di scimmia altro non era che crema pasticcera con sciroppo di lamponi. E sono diversi i ristoranti a tema sul cinema che oggi ve lo propongono proprio così.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Il cubo di Rubik venne inventato nel 1974 dal professore di architettura ungherese Erno Rubik ed è composto da 9 quadratini dello stesso colore per ciascuno delle 6 facce, ovvero 54 parti.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 17 e 4 minuti.
5: Attacco russo a Kiev, Zelensky chiede di produrre Patriots. Venezuela si scava per salvare un uomo 8 giorni dal sisma. Save the Children, 21.000 bambini uccisi in 1.000 giorni a Gaza. Tra pochissimo, dopo una pausa, non andate via.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buon pomeriggio dalla redazione, giovedì 2 luglio, in studio Giuliano Ferrigno, ancora esteri in apertura di giornale. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev, che ha causato la morte di almeno 13 persone. Le forniture per la difesa aerea dell'Ucraina sono una priorità assoluta e critica. Contiamo molto anche su una decisione degli Stati Uniti riguardo alle licenze per i Patriot e ad altre forme di cooperazione, ha scritto Zelensky in un post su Facebook. L'alto commissario dell'UE, Callas, ha annunciato che proporrà oggi nuove sanzioni contro la Russia. Le sole parole di condanna non fermeranno Mosca, solo un sostegno militare costante all'Ucraina e una maggiore pressione possono farlo, ha detto. Andiamo in Venezuela, soccorritori al lavoro per estrarre dalle macerie di un palazzo un uomo di 8 giorni dopo il terremoto. Hernan Gil, una guardia giurata di 43 anni, è rimasto intrappolato nella sua cabina sotto l'edificio in cui lavorava, in una zona costiera dello stato settentrionale di La Guaira, quasi del tutto distrutta dal disastro del 24 giugno. Squadre di soccorso da 7 paesi, Venezuela, Cile, Stati Uniti, Portogallo, Costa Rica, El Salvador e Messico, hanno lavorato per 3 giorni per raggiungerlo fino ad arrivare a meno di un metro da lui. Cambiamo argomento, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la multa record da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google contro la sentenza del Tribunale dell'UE che nel 2022 aveva sostanzialmente confermato la decisione della Commissione Europea, riducendo tuttavia la sanzione degli iniziali 4,34 miliardi a 4,125 miliardi di euro. Al centro della vicenda vi sono le condizioni imposte da Google ai produttori di smartphone Android. Voltiamo pagina. Dopo 1000 giorni di guerra, almeno 21.000 minori sono stati uccisi nella striscia di Gaza, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta. Lo afferma Save the Children, fornendo i dati del conflitto dopo l'attacco di Hamas ad Israele del 7 ottobre 2023. Secondo Save the Children, oltre 800.000 bambini e adolescenti, circa l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati. 7.000 sono minori non accompagnati o separati dalle proprie famiglie. 625.000 bambini e adolescenti in età scolare hanno perso 3 anni di istruzione formale, mentre si stima che 245.000 minori siano a rischio o colpiti da malnutrizione. In chiusura, l'ultima notizia: OpenAI ha discusso la possibilità di cedere una quota del 5% al governo degli Stati Uniti nell'ambito della strategia della startup di intelligenza artificiale da 852 miliardi di dollari per superare gli ostacoli politici e ottenere così il sostegno finanziario dell'amministrazione Trump. Lo scrive in un'esclusiva il Financial Times, spiegando che l'amministratore delegato Altman ed altri dirigenti dell'azienda hanno suggerito che anche le altre società leader del settore facciano lo stesso. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Bentrovati. Traffico in aumento sulla principale rete viaria della Lombardia. Sulla 4 Milano-Venezia, rallentamenti e code tra Brescia Est e Desenzano in direzione di Venezia. Proseguendo verso Venezia, lungo il tratto veneto della A4, incolonnamenti per un veicolo in panne tra Peschiera e la 22 del Brennero. Ancora sulla 4 nell'area milanese, code tra Cormano e Pero in direzione di Torino. Si tratta di lavori. Ci sono code anche verso Venezia per traffico tra Cormano e Milano Est. Trafficate anche le tangenziali e la Milano Meda e la Milano Lecco in uscita dalla città. Lavori questa notte sulla 9 Milano Chiasso, dalle 21 alle 5 chiusa l'immissione sulla Pedemontana Lombarda per le provenienze da Milano. Lavori anche sulla 8 Milano Varese, tra le 21 e le 5 chiusura dell'autostrada tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano. Contestualmente chiusa l'entrata in autostrada di Solbiate Arno verso Milano. Inoltre lo svincolo di Cavaria sarà chiuso in entrata per le due direzioni. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
9: Al centro esatto della musica.
8: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.

destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico in aumento sulla principale rete viaria della Lombardia. Sulla 4 Milano-Venezia, rallentamenti e code tra Brescia Est e Desenzano in direzione di Venezia. Proseguendo verso Venezia, lungo il tratto veneto della A4, incolonnamenti per un veicolo in panne tra Peschiera e la 22 del Brennero. Ancora sulla 4 nell'area milanese, code tra Cormano e Pero in direzione di Torino. Si tratta di lavori. Ci sono code anche verso Venezia per traffico tra Cormano e Milano Est. Trafficate anche le tangenziali e la Milano Meda e la Milano Lecco in uscita dalla città. Lavori questa notte sulla 9 Milano Chiasso, dalle 21 alle 5 chiusa l'immissione sulla Pedemontana Lombarda per le provenienze da Milano. Lavori anche sulla 8 Milano Varese, tra le 21 e le 5 chiusura dell'autostrada tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano. Contestualmente chiusa l'entrata in autostrada di Solbiate Arno verso Milano. Inoltre lo svincolo di Cavaria sarà chiuso in entrata per le due direzioni. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio. Semplicemente ovunque. Sono le 17:59.
1: Attacco russo a Kiev, Zelensky chiede di produrre Patriots. Venezuela si scava per salvare un uomo 8 giorni dal sisma. La Corte UE conferma la maxi multa a Google per Android. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev, che ha causato la morte di almeno 13 persone. Le forniture per la difesa aerea dell'Ucraina sono una priorità assoluta e critica. Contiamo molto anche su una decisione degli Stati Uniti riguardo alle licenze per i Patriot e ad altre forme di cooperazione, ha scritto Zelensky in un post su Facebook. L'alto commissario dell'UE, Kallas, ha annunciato che proporrà oggi nuove sanzioni contro la Russia. Le sole parole di condanna non fermeranno Mosca, solo un sostegno militare costante all'Ucraina e una maggiore pressione possono farlo, ha detto. Andiamo in Venezuela. Soccorritori al lavoro per estrarre dalle macerie di un palazzo un uomo di 8 giorni dopo il terremoto. Hernan Gil, una guardia giurata di 43 anni, è rimasto intrappolato nella sua cabina sotto l'edificio in cui lavorava, in una zona costiera dello stato settentrionale di La Guaira, quasi del tutto distrutta dal disastro del 24 giugno. Squadre di soccorso da 7 paesi, Venezuela, Cile, Stati Uniti, Portogallo, Costa Rica, El Salvador e Messico, hanno lavorato per 3 giorni per raggiungerlo, fino ad arrivare a meno di un metro da lui. Cambiamo argomento. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la multa record da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google contro la sentenza del Tribunale dell'UE che nel 2022 aveva sostanzialmente confermato la decisione della Commissione Europea, riducendo tuttavia la sanzione degli iniziali 4,34 miliardi a 4,125 miliardi di euro. Al centro della vicenda vi sono le condizioni imposte da Google ai produttori di smartphone Android. Voltiamo pagina. Dopo 1000 giorni di guerra, almeno 21.000 minori sono stati uccisi nella striscia di Gaza, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta. Lo afferma Save the Children, fornendo i dati del conflitto dopo l'attacco di Hamas ad Israele del 7 ottobre 2023. Secondo Save the Children, oltre 800.000 bambini e adolescenti, circa l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati. 7.000 sono minori non accompagnati o separati dalle proprie famiglie. 625.000 bambini e adolescenti in età scolare hanno perso 3 anni di istruzione formale, mentre si stima che 245.000 minori siano a rischio o colpiti da malnutrizione. In chiusura, l'ultima notizia: OpenAI ha discusso la possibilità di cedere una quota del 5% al governo degli Stati Uniti nell'ambito della strategia della startup di intelligenza artificiale da 852 miliardi di dollari per superare gli ostacoli politici e ottenere così il sostegno finanziario dell'amministrazione Trump. Lo scrive in un'esclusiva il Financial Times, spiegando che l'amministratore delegato Altman ed altri dirigenti dell'azienda hanno suggerito che anche le altre società leader del settore facciano lo stesso. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
2: Spot. Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
4: Spot.
5: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
6: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.

way. In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Sulla 4 nell'area milanese code per incidente tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Venezia. Si sta in fila anche in carreggiato opposta per traffico tra Milano Est e Sesto San Giovanni. Rallentamenti e code poi sulla 8 Milano Varese tra Lenate e Castellanza in direzione di Varese. Trafficate anche le tangenziali e la Milano Meda e la Milano Lecco in uscita dalla città. Lavori questa notte sulla 9 Milano Chiasso dalle 21 alle 5 chiusa l'immissione sulla pedemontana lombarda per le provenienze da Milano. Lavori anche sulla 8 Milano Varese tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano. Contestualmente chiusa l'entrata in autostrada di Solbiate Arno verso Milano. Inoltre lo svincolo di Cavaria sarà chiuso in entrata per le due direzioni. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde. Disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque. Radio Punto, nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Sono le 19 e 3 minuti.
4: Attacco russo a Kiev, Zelensky chiede di produrre Patriots. Venezuela si scava per salvare un uomo 8 giorni dal sisma. Save the Children, 21.000 bambini uccisi in 1.000 giorni a Gaza. Tra pochissimo, dopo una pausa, non andate via.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno, esteri in primo piano. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev, che ha causato la morte di almeno 13 persone. Le forniture per la difesa aerea dell'Ucraina sono una priorità assoluta e critica. Contiamo molto anche su una decisione degli Stati Uniti riguardo alle licenze per i Patriot e ad altre forme di cooperazione, ha scritto Zelensky in un post su Facebook. L'alto commissario dell'UE, Callas, ha annunciato che proporrà oggi nuove sanzioni contro la Russia. Le sole parole di condanna non fermeranno Mosca, solo un sostegno militare costante all'Ucraina e una maggiore pressione possono farlo, ha detto. Andiamo in Venezuela, soccorritori al lavoro per estrarre dalle macerie di un palazzo un uomo di 8 giorni dopo il terremoto. Hernan Gil, una guardia giurata di 43 anni, è rimasto intrappolato nella sua cabina sotto l'edificio in cui lavorava, in una zona costiera dello stato settentrionale di La Guaira, quasi del tutto distrutta dal disastro del 24 giugno. Squadre di soccorso da 7 paesi, Venezuela, Cile, Stati Uniti, Portogallo, Costa Rica, El Salvador e Messico, hanno lavorato per 3 giorni per raggiungerlo fino ad arrivare a meno di un metro da lui. Cambiamo argomento, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la multa record da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google contro la sentenza del Tribunale dell'UE che nel 2022 aveva sostanzialmente confermato la decisione della Commissione Europea, riducendo tuttavia la sanzione degli iniziali 4,34 miliardi a 4,125 miliardi di euro. Al centro della vicenda vi sono le condizioni imposte da Google ai produttori di smartphone Android. Voltiamo pagina. Dopo 1.000 giorni di guerra, almeno 21.000 minori sono stati uccisi nella striscia di Gaza, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta. Lo afferma Save the Children, fornendo i dati del conflitto dopo l'attacco di Hamas ad Israele del 7 ottobre 2023. Secondo Save the Children, oltre 800.000 bambini e adolescenti, circa l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati. 7.000 sono minori non accompagnati o separati dalle proprie famiglie. 625.000 bambini e adolescenti in età scolare hanno perso 3 anni di istruzione formale, mentre si stima che 245.000 minori siano a rischio o colpiti da malnutrizione. E chiusura l'ultima notizia, OpenAI ha discusso la possibilità di cedere una quota del 5% al governo degli Stati Uniti nell'ambito della strategia della startup di intelligenza artificiale da 852 miliardi di dollari per superare gli ostacoli politici e ottenere così il sostegno finanziario dell'amministrazione Trump. Lo scrive in un'esclusiva il Financial Times, spiegando che l'amministratore delegato Altman ed altri dirigenti dell'azienda hanno suggerito che anche le altre società leader del settore facciano lo stesso. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati. Traffico intenso sulla 4 nell'area milanese. Ci sono code tra Pero e Milano Est in direzione di Venezia e in carreggiata opposta tra Milano Est e Cormano. Code a tratti anche sulla 8 Milano Varese tra Lainate e Legnano in direzione di Varese. Trafficate anche le tangenziali e la Milano Meda e la Milano Lecco in uscita dalla città. Lavori questa notte sulla 9 Milano Chiasso dalle 21 alle 5, chiusa l'immissione sulla pedemontana lombarda per le provenienze da Milano. Lavori anche sulla 8 Milano Varese tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano. Contestualmente chiusa l'entrata in autostrada di Solbiate Arno verso Milano. Inoltre lo svincolo di Cavaria sarà chiuso in entrata per le due direzioni. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio, internet, televisione,
0: radio, punto, semplicemente ovunque.

0: Colui che chiede è stupido per un minuto. Colui che non chiede è stupido per tutta la vita. Confucio.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Venerdì 3 luglio, con il passaggio di una saccatura tra il Basso Tirreno e il Sud Italia, che determinerà l'intensificazione dell'instabilità sulle regioni meridionali, con temporali anche forti nel pomeriggio sulle zone appenniniche e sulle coste tirreniche, e con coinvolgimento della Sicilia centro-orientale. In serata i fenomeni tenderanno poi ad attenuarsi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: In tutto il mondo.
0: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: L'antica saggezza della nonna trova nella scienza una spiegazione elegante. L'acqua salata non è solo un disinfettante, ma agisce grazie all'osmosi per ridurre rapidamente il gonfiore. In una soluzione salina ipertonica, più concentrata all'esterno delle cellule, l'acqua viene richiamata fuori dalle cellule stesse, alleviando il rigonfiamento e il fastidio. Il principio è semplice. L'acqua si sposta spontaneamente attraverso una membrana semimpermeabile da una zona a minore concentrazione di sale a una più concentrata, cercando un equilibrio. Basta un esperimento casalingo con una patata immersa in una soluzione salina per vedere visivamente questo fenomeno. La parte a contatto con il sale si sgonfia perché l'acqua cellulare è uscita. Questo piccolo gesto domestico, tramandato da generazioni, si rivela un perfetto alleato della salute. Un rimedio naturale che unisce tradizione e principio scientifico con un effetto concreto e immediato.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Nella primavera del 1983, Azzurra partecipa alla Coppa America nelle acque di Newport, Rhode Island, negli Stati Uniti. La barca, con Mauro Pelaché al timone e lo skipper Cino Ricci, partecipa con onore al più antico trofeo sportivo del mondo e termina al terzo posto, mentre i canguri di Australia 2 strappano la vittoria agli americani.

0: 58 minuti.
1: Attacco russo a Kiev, Zelensky chiede di produrre Patriots. Venezuela si scava per salvare un uomo 8 giorni dal sisma. La Corte UE conferma la maxi multa a Google per Android. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, ancora essere in primo piano. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev, che ha causato la morte di almeno 13 persone. Le forniture per la difesa aerea dell'Ucraina sono una priorità assoluta e critica. Contiamo molto anche su una decisione degli Stati Uniti riguardo alle licenze per i Patriot e ad altre forme di cooperazione, ha scritto Zelensky in un post su Facebook. L'alto commissario dell'UE, Kallas, ha annunciato che proporrà oggi nuove sanzioni contro la Russia. Le sole parole di condanna non fermeranno Mosca, solo un sostegno militare costante all'Ucraina e una maggiore pressione possono farlo, ha detto. Andiamo in Venezuela, soccorritori al lavoro per estrarre dalle macerie di un palazzo un uomo di 8 giorni dopo il terremoto. Hernan Gil, una guardia giurata di 43 anni, è rimasto intrappolato nella sua cabina sotto l'edificio in cui lavorava, in una zona costiera dello stato settentrionale di La Guaira, quasi del tutto distrutta dal disastro del 24 giugno. Squadre di soccorso da 7 paesi, Venezuela, Cile, Stati Uniti, Portogallo, Costa Rica, El Salvador e Messico, hanno lavorato per 3 giorni per raggiungerlo fino ad arrivare a meno di un metro da lui. Cambiamo argomento. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la multa record da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google contro la sentenza del Tribunale dell'UE che nel 2022 aveva sostanzialmente confermato la decisione della Commissione Europea, riducendo tuttavia la sanzione degli iniziali 4,34 miliardi a 4,125 miliardi di euro. Al centro della vicenda vi sono le condizioni imposte da Google ai produttori di smartphone Android. Voltiamo pagina. Dopo 1000 giorni di guerra, almeno 21.000 minori sono stati uccisi nella striscia di Gaza, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta. Lo afferma Save the Children, fornendo i dati del conflitto dopo l'attacco di Hamas ad Israele del 7 ottobre 2023. Secondo Save the Children, oltre 800.000 bambini e adolescenti, circa l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati. 7.000 sono minori non accompagnati o separati dalle proprie famiglie. 625.000 bambini e adolescenti in età scolare hanno perso 3 anni di istruzione formale, mentre si stima che 245.000 minori siano a rischio o colpiti da malnutrizione. In chiusura, l'ultima notizia: OpenAI ha discusso la possibilità di cedere una quota del 5% al governo degli Stati Uniti nell'ambito della strategia della startup di intelligenza artificiale da 852 miliardi di dollari per superare gli ostacoli politici e ottenere così il sostegno finanziario dell'amministrazione Trump. Lo scrive in un'esclusiva il Financial Times, spiegando che l'amministratore delegato Altman ed altri dirigenti dell'azienda hanno suggerito che anche le altre società leader del settore facciano lo stesso. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevi Meteo.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Venerdì 3 luglio, con il passaggio di una saccatura tra il basso Tirreno e il sud Italia, che determinerà l'intensificazione dell'instabilità sulle regioni meridionali, con temporali anche forti nel pomeriggio sulle zone appenniniche e sulle coste tirreniche e con coinvolgimento della Sicilia centro-orientale. In serata i fenomeni tenderanno poi ad attenuarsi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio, internet, televisione. Radio punto. Semplicemente ovunque.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati. Traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della Lombardia. Restano code a tratti per traffico sulla 8 Milano Varese tra Lainate e Legnano in direzione di Varese. Lavori questa notte sulla 9 Milano Chiasso. Dalle 21 alle 5 chiusa l'immissione sulla Pedemontana Lombarda per le provenienze da Milano. Lavori anche sulla 8 Milano Varese tra le 21 alle 5 chiusura dell'autostrada tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano. Contestualmente chiusa all'entrata in autostrada di Solbiate Arno verso Milano. Inoltre lo svincolo di Cavaria sarà chiuso in entrata per le due direzioni. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Spot.
7: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
8: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
6: Spot.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

0: Per avere successo nella vita, devi prendere l'abitudine di trasformare il negativo in positivo. George Foreman.
1: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

Dopo i successi degli anni 80 e 90, quando la band Sade rimane tra i protagonisti più importanti della musica internazionale, e lo stop degli anni 2000, quando Sade decide di fermare la propria carriera per crescere il figlio, il gruppo ritorna nel 2010 con l'album Soldier of Love, un altro disco di buon successo che debutta nei primi posti della Billboard 200, raggiungendo anche la vetta, risultato che vale al gruppo un nuovo record. Diventano gli artisti con due numeri uno separati dal maggior lasso di tempo, essendo trascorsi 24 anni, 10 mesi e 2 settimane dall'album Promise.

0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nah, man. What we gonna do right here is go back. Yeah.

Chiunque al mondo, anche se non ha visto il film Quando la moglie è in vacanza del 55, di sicuro si ricorda dell'iconica scena della gonna di Marilyn Monroe che si alza con lo spostamento dell'aria. Ma durante le riprese si accalcò una folla clamorosa intorno al set che causò non pochi problemi, visto che il rumore delle grida del pubblico sovrastava quelle degli attori. E così alla fine la scena che vediamo nel film è stata rigirata tutta in studio, ricreando nei minimi dettagli la strada dove si trovavano Marilyn e Tom Hewell.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music, solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Nel torrido pomeriggio del 22 giugno 1986, a Città del Messico, si gioca Argentina-Inghilterra. Poco dopo l'inizio del secondo tempo, Maradona con un guizzo ruba il tempo al portiere inglese e con il suo pugno sinistro spinge la sfera alle spalle dell'estremo difensore britannico, inventando la mano de Dios.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Sono le 21 e 2 minuti.
4: Attacco russo a Kiev, Zelensky chiede di produrre Patriots. Venezuela si scava per salvare un uomo 8 giorni dal sisma. Save the Children, 21.000 bambini uccisi in 1.000 giorni a Gaza. Tra pochissimo, dopo una pausa, non andate via.
5: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev, che ha causato la morte di almeno 13 persone. Le forniture per la difesa aerea dell'Ucraina sono una priorità assoluta e critica. Contiamo molto anche su una decisione degli Stati Uniti riguardo alle licenze per i Patriot e ad altre forme di cooperazione, ha scritto Zelensky in un post su Facebook. L'alto commissario dell'UE, Kallas, ha annunciato che proporrà oggi nuove sanzioni contro la Russia. Le sole parole di condanna non fermeranno Mosca, solo un sostegno militare costante all'Ucraina e una maggiore pressione possono farlo, ha detto. Andiamo in Venezuela, soccorritore al lavoro per estrarre dalle macerie di un palazzo un uomo di 8 giorni dopo il terremoto. Hernan Gil, una guardia giurata di 43 anni, è rimasto intrappolato nella sua cabina sotto l'edificio in cui lavorava, in una zona costiera dello stato settentrionale di La Guaira, quasi del tutto distrutta dal disastro del 24 giugno. Squadre di soccorso da 7 paesi, Venezuela, Cile, Stati Uniti, Portogallo, Costa Rica, El Salvador e Messico, hanno lavorato per 3 giorni per raggiungerlo fino ad arrivare a meno di un metro da lui. Cambiamo argomento. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la multa record da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google contro la sentenza del Tribunale dell'UE che nel 2022 aveva sostanzialmente confermato la decisione della Commissione Europea, riducendo tuttavia la sanzione degli iniziali 4,34 miliardi a 4,125 miliardi di euro. Al centro della vicenda vi sono le condizioni imposte da Google ai produttori di smartphone Android. Voltiamo pagina. Dopo 1.000 giorni di guerra, almeno 21.000 minori sono stati uccisi nella striscia di Gaza, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta. Lo afferma Save the Children, fornendo i dati del conflitto dopo l'attacco di Hamas ad Israele del 7 ottobre 2023. Secondo Save the Children, oltre oltre 800.000 bambini e adolescenti, circa l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati. 7.000 sono minori non accompagnati o separati dalle proprie famiglie. 625.000 bambini e adolescenti in età scolare hanno perso 3 anni di istruzione formale, mentre si stima che 245.000 minori siano a rischio o colpiti da malnutrizione. E che sono l'ultima notizia, OpenAI ha discusso la possibilità di cedere una quota del 5% al governo degli Stati Uniti nell'ambito della strategia della startup di intelligenza artificiale da 852 miliardi di dollari per superare gli ostacoli politici e ottenere così il sostegno finanziario dell'amministrazione Trump. Lo scrive in un'esclusiva il Financial Times, spiegando che l'amministratore delegato Altman ed altri dirigenti dell'azienda hanno suggerito che anche le altre società leader del settore facciano lo stesso. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: Franco
1: all'autoradio,
0: Dante e Fabrizio.
1: Buona pedalata a tutti, ragazzi.
2: E ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Musica dall'Ammiraglia. Giovedì 9 aprile 2026. Siamo in non in diretta questa volta dai microfoni di Radio Punto. Il trio del pedale però al completo.
0: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
1: Buona settimana a tutti, ragazzi.
2: Buona settimana, siamo reduci dalle feste pasquali, ma soprattutto siamo reduci da un evento storico che è stato questo viaggio di Artemis II, che caratterizzerà un po' la nostra playlist dal punto di vista musicale.
0: Pensa che per i negazionisti questa è la dimostrazione che sulla Luna negli anni 60 non ci siamo mai andati. Bellissima questa cosa.
2: Allora, senza essere negazionisti, però è curioso che ci si sia andati di fatto soltanto una volta. No, in realtà poi sono andati altre volte, credo sei volte.
0: Sei volte in totale.
2: Per cui insomma... vabbè, comunque
1: la mano sul fuoco io non ce la metto, ecco. Io non sono negazionista, però io non ero presente e sono come San Tommaso.
2: Vabbè, noi non avevamo dubbi sul fatto che potesse esserci un dibattito, mentre per il ciclismo credo insomma l'attualità la faccia da padrone.
0: Assolutamente sì. Mi senti?
2: Sì.
0: Siamo reduci da un weekend di Fiandre bellissimo e ci aspetta un'altra gara fantastica per il prossimo weekend.
1: E beh, come sempre dopo il Giro delle Fiandre c'è la Parigi-Roubaix, per cui parleremo un po' di queste corse della campagna belga. Niente.
0: E poi abbiamo ancora il super ospite esperto che ci racconterà.
2: Vabbè, ormai
0: super esperto. Esatto, il nostro
2: ormai è diventato
0: grandissimo amico Seve, che ci racconterà di tre sport non proprio quelli di cui parliamo sempre. Va bene, dopo.
1: Ma io gli chiederei anche della Luna, secondo me sa anche della Luna.
0: Sono certo. No, lui dice io preferisco Marte, secondo me aspetto una risposta del genere.
2: Vabbè, insomma, noi non siamo così sofisticati, però la Luna ci ha ispirato appunto questa missione per andare a cercare un po' di canzoni che hanno un legame con la Luna, ma non siamo gli unici, perché tantissimi rocker anni 80 e anche insomma cantanti e gruppi si sono ispirati alla Luna, e per cui iniziamo con un pezzo di un gruppo che è assolutamente tra i nostri preferiti, un gruppo che qui è di casa, sono i Police, e come non iniziare una trasmissione dedicata alla Luna con Walking on the Moon, The Police.

0: E questa era questa camminata lenta con dei ritmi reggae dei Police che camminavano sulla luna. Dà proprio un senso di lievitazione questo pezzo.
1: Sì, trovo. Perché proprio il ritmo di Copeland e il bassone di Sting che danno questa sensazione di aleggiare nella orbita lunare.
0: Benissimo, i Police che avevano appunto, come detto, guidati da Sting, un suono veramente particolare che mescolava il rock, mescolava sonorità anche reggae, come stiamo dicendo, in un periodo dove stava imperando la New Wave, insomma anche loro hanno questi echi. Tra le altre cose, la nostra scaletta per ogni brano associerà uno dei record di questa missione Artemis 2, che ne ha avuto una bella serie.
1: È dal 72 che non c'è più non si fa più un giretto per l'orbita terrestre, oltre l'orbita terrestre.
0: Esatto.
1: E quindi già qua
0: era l'Apollo 17.
1: Esatto, era l'Apollo 17.
0: E tutte le missioni Apollo che sono state di fatto effettuate tra il 68 e il 72, 6 sono atterrate sulla Luna, per la precisione l'Apollo 11, 12, 14, 15, 16 e 17.
1: Ciò ci fa pensare, Franco, che probabilmente sono atterrate davvero?
2: Guarda, io
1: possono
2: ho visto,
1: aver bufalato tutte
2: io
1: queste?
2: Io devo essere sincero che sono andato a Milano, c'è l'osservatorio astronomico, se non mi viene un nome
0: planetario.
2: E c'era Luca Perri che ha presentato in maniera molto dettagliata la missione lunare un po' di lo sono andato 3-4 anni fa e mostrava come erano tutte contrastabili le affermazioni per quale si diceva che non si era arrivati sulla Luna.
0: Beh,
2: per cui lui diceva erano tutte motivate alcune osservazioni, insomma, la bandiera, insomma c'erano tutte le spiegazioni scientifiche perché se non ne sai, ecco. E quindi
0: E lì c'era stata la famosa frase: "That's one small step for man, one giant leap for mankind."
1: Oh yes, un piccolo passo per l'uomo, un passo da gigante.
0: Grande balzo per l'umanità. E la cosa curiosa, poi andiamo al ciclismo, è che dei tre astronauti, Buzz Aldrin, Michael Collins e Michael Collins non ha messo piede su Luna, Neil Armstrong. Michael Collins ha messo piede adesso. Ok,
1: andiamo a sentirci un altro pezzo, Fabri.
0: Va bene, allora.
1: Perché abbiamo raccontato tante belle cose su questa prima esperienza dopo tanti anni e direi che ci sentiamo qualcos'altro di interessante che riguarda sempre la Luna, Fabri.
0: Allora, l'astronave decolla, luci, un po' di glitter, lo spazio diventa un teatro e qui David Bowie, Moon Age Daydream 1972, dalla voce del Duca Bianco.

E questa è Moon Age Dream, Daydream di David Bowie, pezzo del 1972 come la data del primo equipaggio umano oltre l'orbita terrestre. La particolarità, tra le altre, della missione Artemis 2 è che per la prima volta una donna partecipa a una missione spaziale. Si chiama Christina Koch ed è stata appunto la prima donna. Pare che con l'Artemis 4, che sarà il prossimo allunamento,

0: Allora, Franco, hai ragione, perché hai ragione, però io l'ho visto un pezzo e non sono ricco, ti assicuro, ne ho visto un bel pezzo di gara e un commento come quello che fanno su Eurosport rispetto a quelli che senti sulla Rai, ragazzi, è una roba, cioè, ma è il giorno
1: ma
0: e la notte.
1: Ma chi c'è? Magro con Di Gregorio?
0: Sì, ma non solo, c'era anche il figlio
2: Cipollini
0: di Mosè.
2: Cipollini c'era forse.
0: C'era anche il figlio di Mosè.
2: Ah, il figlio di Mosè.
0: Cioè, hanno fatto una cronaca bellissima.
2: Sì, però Dante è sempre più simile a quella del calcio, dove gridano.
1: Ecco, se è quella
2: quello è...
0: sì, no, ma non piuttosto lo so. Che addormentarmi...
2: No,
0: guarda,
2: io
0: assicuro,
2: avevo ancora nelle orecchie De Zan.
0: Buonanotte. Avevi 5 anni.
1: Diciamo una cosa, che io non ho visto la gara, non ho sentito il commento, però mi piace commentare la gara, non i commentatori, perché i protagonisti sono i corridori e non
0: sono.
1: Quindi, sono
0: d'accordo.
1: Secondo me,
0: questo,
1: ecco, no, però, dico, una gara è bella. Il Fiandres, probabilmente, io vedo l'ordine d'arrivo: i primi 5 sono arrivati tutti e 5 1-1-1. Qui, tra l'altro, non neanche staccatissimi, quindi 30 secondi. Qui basta niente perché possa esserci un cambiamento. Quindi, la gara deve essere stata molto bella ed entusiasmante. Dopodiché, per quanto riguarda i commenti, la Rai probabilmente avrà dei commentatori che ti fanno addormentare. Effettivamente, quelli di Eurosport a volte tentano loro di fare di essere loro i protagonisti, perché a volte le corse, quando fai 7 ore di diretta, a volte la corsa può non essere così interessante.
0: Esattamente.
1: Ma tu basta che vieni a sentire Radio Punto e ti raccontiamo dal 1896 la storia della Roubaix, del Giro delle Fiandre. Commentassimo noi, chissà che cosa gli diciamo.
0: Sì, ma in televisione non è la stessa
1: comunque,
0: cosa, ti assicuro.
1: Comunque, per farla... in televisione c'è la corsa che parla, no? Quindi, per farla breve, gara molto bella. Pogacar ha, come sempre, ha confermato la sua superiorità in questo momento. Corre pochissime gare, era la terza gara di corsa quest'anno, la terza vittoria, tutte gare importantissime. Ha messo il terzo Fiandre, per cui insieme ad altri 6 diventa quelle che hanno 3 Fiandre, compreso Van der Poel. Ma soprattutto c'è stata questa gara dove, come detto, Van der Poel ha retto fino all'ultimo muro, fino al penultimo muro sull'Eau de Quarmont, e Van der Poel ottimo terzo. C'è qualche leggevo, perché l'ho detto, qualche critica alla prestazione di Van der Poel, che ha collaborato con Pogacar, mentre probabilmente dicevano che se avesse aspettato e avesse tentato di far rientrare Van der Poel, potevano rimescolarsi le carte e lui poteva essere avvantaggiato.
0: Ma lui puntava ad arrivare alla fine insieme a Pogacar per batterlo in volata.
1: Probabilmente sì.
0: Se avesse aspettato Van der Poel, rischiava pesante che Van der Poel partisse un tot di chilometri prima a manetta.
1: Appunto, io ti ho detto quelle che erano le critiche, poi coi se coi ma, e poi le gambe sono quelle dei corridori e non sono le nostre.
0: 170 chilometri a fischia, ragazzi, cioè sui muri, su tutti quei muri, 16-17 muri.
1: E quindi abbiamo chi ha potuto vederla ha visto sicuramente una bella gara, ha visto una bella gara anche chi era in Belgio.
0: Franco, ha visto per la prima volta, per quanto mi riguarda, un Pogacar decisamente affaticato. Perché è arrivato alla fine e si vedeva veramente la fatica, cosa che non si vede quasi mai, ok?
1: Allora,
0: neanche alla Sanremo.
1: Devo essere sincero che io non conosco il corridore di persona, non sono presente alle corse, ma la mia impressione è che Pogacar, l'ho visto in molte corse, sia veramente capace a raccogliere da se stesso fino all'ultima stilla d'energia, arrivando al limite del dolore, no, quello che poteva fare Pantani in tanti salita, quella è l'impressione, poi magari non è così, cioè riesce comunque, anche perché è impressionante col suo fisico così asciutto, magro, come faccia anche nelle corse di potenza come il Fiandre a essere sempre così performante, ecco.
0: Sentiamoci un altro pezzo bellissimo, Fabio.
2: Allora, dopo la camminata sulla luna, Walking on the Moon, adesso andiamo a danzare sulla luna con la Moon Dance. L'artista è Van Morrison e a questo pezzo associamo un altro primato di Artemis 2, cioè il primo astronauta di colore che ha superato l'orbita terrestre. Questo è Van Morrison, Moon Dance.

0: Che pezzo, una fusione perfetta di jazz, soul, c'è un po' di folk per questo artista nordirlandese che è veramente un grandissimo.
1: Che a Radio Punto ascoltiamo sempre,
0: spesso. Questa sera con Moon Dance, perché il tema della scaletta di questa sera, diciamo, si lega un po' alla missione Artemis 2, per cui parlando di luna, questa era la danza della luna, Moon Dance.
2: Scusa, quanti hanno camminato sulla luna questa volta?
0: Questa volta non, nessuno.
2: Ah, nessuno.
0: No, non è
2: solo, non hanno fatto
0: no, no. Fatto
1: allora, per concludere il Fiandre, Franky.
2: Sì.
1: Fino a 100 km la gara era abbastanza tranquilla, nel senso che c'era una fuga con dietro il gruppone, si vedeva che prima o poi l'avrebbero ripreso. Poi a un certo punto cominciano i muri seri e lì scoppia il gruppo, parte la tirata manetta della UAE, cominciano a staccarsi tutti i favoriti, un gruppo di 10-12 ciclisti, c'era dentro anche il nostro Trentin fino a un certo punto, che poi a un certo punto è caduto, certo, ma dopo più si andava avanti, più passavano i muri e più la cosa diventava selettiva. L'amico Pogacar era cominciato a tirare come un pazzo. Sono rimasti, a un certo momento sembrava la reclama del ciclismo, perché c'erano tutti insieme lui, Pogacar, Van Der Poel, c'era
2: Van Aert,
1: Paul Van Aert e Pedersen,
0: tutti sembrava insieme. Uno spot,
1: sì sembrava uno spot pubblicitario, era uno spettacolo vederli tutti assieme, no? Poi lì il forcing continuo di Pogacar ha staccato prima Van Aert e Pedersen, poi di seguito staccato Evenepoel, fino ad arrivare, come ha detto Franco prima, agli ultimi due muri, il penultimo, il vecchio Quaremont, è stato decisivo per staccare Van Der Poel e per poi arrivare alla fine con 30 secondi
2: infatti,
1: di vantaggio.
2: E se insomma, vi ricordate, settimana scorsa in presentazione avevo detto che l'Aude Quaremont non è così pendente, perché fa il 4%, ma la differenza viene solitamente fatta nel pezzo in falso piano, alla fine del pezzo duro, dove tutto in pavé, ma devi avere la forza per continuare a proseguire.
1: Sì,
2: e infatti mi pare sia successo la stessa
0: cosa. Ha proprio fatto quello.
1: Esattamente.
2: Sono scollinato più o meno nel pezzo duro assieme, poi è andato via.
0: Erano tutti insieme, hanno fatto un pezzo un po' piano, poi a un certo punto come se avesse...
1: Continuare a tirare in certo fino a... Per tutto questo periodo, come ha fatto lui, tutto questo tempo, prima o poi uno dietro.
2: Sì, no, ma perché dopo in quel pezzo lì è un pezzo in pavé che devi andare avanti ad avere potenza, e se tu ne hai, non fai respirare l'altro.
1: Non recuperi mai.
2: Hai voglia di recuperare la tua gara. Ecco, e chi ne ha, chi ha più resistenza, diciamo.
1: Adesso la gara invece della Roubaix, che magari ne parliamo più tardi, è sicuramente diversa rispetto a quella delle Fiandre.
2: Sicuramente, non ci sono i muri. Quindi la gara è più aperta anche ad atleti che magari possono avere più difficoltà sui muri. Comunque gli atleti, molto spesso gli atleti che vanno bene alla Roubaix vanno anche bene al Fiandre.
1: Comunque, per chiudere, il binomio Milano-Sanremo e Fiandre l'hanno vinto solo Max e Pogacar.
2: Sai che non sono preparato su questo nello stesso anno.
0: Poi domanda per Franco, per dopo. Gli hanno vinto tutti e due con la maglia da campione del mondo?
1: Anche quello.
2: Anche qua dopo lo vediamo. Max ha fatto sempre tutto, no?
0: Esatto. Va bene, allora facciamo un tuffo negli anni Ottanta, un pezzo che onestamente nella mia gioventù, che ormai risale a qualche annetto fa, mi è molto piaciuto, molto ascoltato, Mike Oldfield, ma non con quelle sue atmosfere etere e elettroniche, bensì con la voce di Maggie Reilly, se non ricordo male si chiamava la cantante. Il pezzo, ovviamente stiamo parlando della luna, avrete capito tutti, si tratta di Moonlight Shadow. E il record di questa missione, che ricordiamo Artemis 2, oltre ad aver portato la prima donna sulla Luna, il primo uomo, non sulla Luna scusate, in orbita, il primo uomo di colore in orbita, ha portato anche il primo astronauta non americano in una missione lunare. E anche questa, insomma, una bella particolarità. Bene, andiamo, come abbiamo detto, con Moonlight Shadow, Mike Oldfield.

0: Questo è bellissima Moonlight Shadow, pezzo che ha caratterizzato gli anni 80 di Mike Oldfield. L'album era uno dei suoi successi con Tubular Bells, era Crisis, e la voce era quella di Maggie Reilly, confermiamo. Bene, abbiamo il nostro primo ospite questa sera, che abbiamo già preannunciato.
1: Abbiamo con noi ancora l'esperto di sport, di ogni tipo di sport, sempre con noi Severino. Ciao Seve.
2: Ciao, buonasera a tutti.
3: Ciao Seve.
2: Ciao.
1: Allora, Seve.
2: Sopravvissuto al Giro delle Fiandre?
3: Sì, siamo sopravvissuti al Giro delle Fiandre. siamo in gran forma.
1: Ma tu l'hai visto bene il giro?
2: Sì. Abbastanza, perché non ero totalmente a casa, ma in qualche modo in auto sono riuscito a seguirlo.
1: Ecco. Oh, Seve, non muoverti, perché abbiamo il telefono che va e viene, mi raccomando. Stai lì.
2: Sì.
1: Ecco, bravo. Ok, allora di cosa ci vuoi parlare oggi?
2: Beh, sfruttiamo il fatto che è iniziato il torneo di tennis in Monte Carlo, che è un Master 1000, per parlare un po' dello sport a Monte Carlo.
1: Bene.
2: Nel Principato c'è un rapporto strano con lo sport, visto che tutti i grandi campioni vanno, non si sa perché, hanno la residenza lì, però non è che abbiano avuto grandissimi campioni nel Principato, però hanno grandissimi eventi sportivi molto iconici, diciamo, a Monte Carlo.
1: Va bene, cosa ne pensi quindi di questo Master 1000 di questo 2026 a questo punto?
2: Qua intanto c'è la sfida per il numero uno, che alla fin fine il tennis è quello che ha reso famoso il ranking da numero uno. Tutti gli altri sport sono venuti dopo. Per cui avere a Monte Carlo, che c'è la sfida, se i due vanno in finale senza nominarli, chi vince è numero uno al mondo. E già questo, secondo me, rivaluta molto il torneo di Monte Carlo, che negli anni un pochino ha perso la sua fama, dai tempi ancora di Lea Pericoli, delle sue gonnelline, che a Monte Carlo sfoggiava una tennista di una classe decisamente superiore.
1: Adesso abbiamo delle donne che sembrano delle super girl, sembrano.
2: Adesso non è paragonabile la cosa, non è
1: la classe della Pericoli, era un'altra roba.
2: Una volta c'era la classe pura. La Pericoli era la classe pura, anche quando faceva le cronache, poi negli anni si è capito che era di un altro livello. Era come un po' Gianni Clerici.
1: Vero.
2: Al giornalismo sportivo, qualcosa di eccezionale, secondo me. Quindi comunque ci aspetteremo una settimana molto intensa, secondo me.
1: Ma al di là di Sinner, come vedi gli altri italiani?
2: Berrettini ha grossi problemi fisici, secondo me. Ormai i limiti fisici che non lo so se li può superare. Lui già aveva problemi, secondo me, di movimento, quindi in certi tornei poteva andare bene.
1: Seve, non ti muovere perché va via il segnale, mi raccomando. Ok?
2: Sì.
1: Ecco, dai, vai avanti.
2: Berrettini ha i problemi fisici. Cobolli è in fase di evoluzione. Uno, secondo me, che c'ha i cocones, deve un momento stabilizzarsi, che non è facile. Andare vicino a diventare numero 10 al mondo ci vuole un momentino.
1: È 14esimo
2: adesso.
1: Secondo
2: me è la classe più totale. Però anche lui, non capisco il fisico, si fa male troppe volte. Perché altrimenti, tra l'altro, lui secondo me è uno che può mettere in crisi Alcaraz. Ce lo fa andare via di testa, secondo me.
1: C'è questo gioco, ha un gioco completamente diverso dalla potenza di Alcaraz.
2: Esatto, e poi è bello da vedere. Vedere giocare Musetti è un po' forse troppo genio di regolatezza, ma neanche tanto. Cioè, se il fisico non lo mollava, in Australia aveva battuto Djokovic in 3-7.
1: Sì, è vero, hai ragione, davvero.
2: Quindi, e poi vederlo giocare, non dico che sia come Federer, perché Federer non ha imitazioni, però fa tornare a quel tipo di tennis, sempre un piacere, insomma. E vedere anche il gesto tecnico al di là della vittoria, tutto.
1: Sì,
2: speriamo che si rimetta fisicamente.
1: È uno dei pochissimi che gioca ancora con rovescio alla mano,
2: Esatto, e vedere un suo rovescio, sì, sì, qualcosa di divino.
1: Ha dei colpi eccezionali, alcune volte veramente ti lascia senza parole. Ed è proprio bello, hai ragione tu da vedere. Però, d'altronde, questi atleti, chiamiamoli di genio e sregolatezza, perché un po' quando si lascia andare di testa anche lui perde delle partite incredibili.
2: E a tal proposito, sì, citerei l'ultimo italiano vincitore a Monte Carlo, che è il buon Fabio Fognini, che come andar via di testa aveva pochi uguali.
1: Era il numero uno.
2: Numero uno e che, come solo il genio e sregolatezza, l'ultima partita che ha fatto è stato contro Alcaraz, rischiando di batterlo.
1: Me la ricordo a Wimbledon.
2: Ma giocando come un pazzo furioso.
1: Wimbledon, cioè, una partita stupenda. 5 set, fantastica. 5-7. Fantastica, davvero.
2: Eccezionale. Lui era così. Era genio e sregolatezza del coso.
1: Va bene, Seve, senti.
2: Come tutte le grandi coppie di tennis, ha sposato la...
1: La?
3: È andato via la linea.
1: Seve,
3: è andato, pronto? Via la linea.
0: Perso.
3: Dio li fa e poi li accoppa. Dio li fa e poi li accoppia.
1: Gli stavo per dire, Seve, guarda che facciamo un pezzo e poi continuiamo.
0: Va bene. Il pezzo, abbiamo parlato tanto dell'uomo che è andato sulla Luna, adesso ci ascoltiamo un pezzo degli R.E.M. che si intitola Man on the Moon, dal loro album Automatic for the People, da Athens, Georgia, R.E.M.

0: E questi sono R.E.M., la voce inconfondibile di Michael Stipe. Michael Stipe che ha fatto uscire qualche settimana fa un singolo, un 45 giri, che consiglio veramente di ascoltare, perché vabbè, a chi piace questo tipo di sonorità, la sua voce, è veramente un bel pezzo. Il record associato a questa canzone, visto che a ogni canzone stiamo associando un record di Artemis 2, è stata la missione che ha coinvolto il più alto numero di paesi, infatti 50 paesi hanno partecipato a questa missione, per cui in assoluto quella internazionale, la missione più internazionale che sia mai stata realizzata.
1: Ciao Seve, ecco, rieccoti dopo il crollo telefonico.
0: Crollo
2: telefonico? Sei? Sono in un paesino dove non siamo molto coperti.
3: Ascolta, noi stiamo parlando che siamo andati sulla Luna. E possiamo anche farcela con un collegamento telefonico con un paesino in provincia di Pordenone.
1: E allora Seve, concludiamo il discorso sul tennis, dai, dove volevi arrivare.
2: Allora, concludendo, Fognini è la persona più pazza, furiosa che ha conosciuto il tennis, dopo forse Canè, che però ha usato la pennetta e sono ancora assieme. E a me viene in testa sempre la cosa più assurda che ho letto, che è Agassi che sposò la Steffi Graf, e sono assieme ancora,
1: sì.
2: E infatti nel libro di Agassi è eccezionale la storia dietro, con la Steffi che non lo cagava, perché era lì il problema, non è la Steffi andata dietro Agassi, è Agassi che è andato dietro lei. Per me sono cose incredibili quelle cose.
1: Tu pensa,
2: è il misteri dell'amore, di cose.
1: Sono persone che si completano.
2: Assolutamente,
1: vedi?
2: Infatti Fognini adesso è tutto tranquillino, fa anche le pubblicità con la pennetta,
1: Fanno l'intervista, fanno il servizio sui tornei, lo fanno assieme su Sky.
2: Sì, quindi... sì, un signore adesso Fognini, è un signore che diventava un animale quando giocava,
1: però ragazzi, aveva una classe anche lui pazzesca,
2: sì, superiore. Un peccato, però d'altronde i grandi campioni sono quelli che oltre ad avere il fisico, il talento, tutto, c'hanno anche la testa. Sennò sarebbe troppo facile.
1: È vero.
3: Devi avere tutto. Se ti manca un pezzo, sei un bel giocatore, o anche un campione, ma non sei un fuoriclasse, dai, quello che riesci a.
2: Assolutamente.
1: Mentre allora ascoltami, l'altro sport incredibile nel Principato di Monaco, direi,
2: è il Gran Premio di Formula 1. Insieme al Gran Premio di Macao è il Gran Premio più assurdo che esista, un po' come la Parigi-Roubaix di domenica prossima, però sì. Il Gran Premio di Formula 1 di Monte Carlo non si può non averlo. Con tutti i nomi delle curve famose, infatti ogni tanto mi chiedo, ma la curva del tabaccaio, c'è un tabaccaio e questo cosa vende? Cioè,
3: ma che adesso non si può più fumare.
2: È il nome di una curva del Gran Premio più famoso che esiste in Formula 1, che è uno sport, diciamo, abbastanza daneroso. Quindi tu come hai trasformato il tuo negozio?
3: Beh, teniamo conto che i maggiori sponsor della Formula 1 prima di essere banditi erano quando era impedito Morris. Fare pubblicità ai tabacchi, loro sponsorizzavano sponsorizzavano le stesse squadre, cioè,
1: assolutamente.
2: Ai tempi in cui Senna divenne famoso, quando arrivò secondo nel Gran Premio di Monte Carlo con una Toleman.
3: Ecco.
2: Probabilmente perché fermarono il Gran Premio, mi pare perché pioveva, sennò Prost le avrebbe prese da Senna, che era un bambino praticamente.
1: Ma senti, in una delle famose curve di cui parlavi prima è nata una leggenda che dice che il Drake non voleva più piloti italiani. Per quale motivo?
2: Perché a inizio degli anni 60, pare che era quella, alle curve della piscina finì a mare Bandini, che correva con la Ferrari. Da quella volta il Drake rimase talmente triste, lo colpì talmente la cosa che non volle più piloti italiani correre con la Ferrari.
1: Fino ad Alboreto?
2: Fino ad Alboreto. E non so perché prese Alboreto, non ho idea la cosa, non me la ricordo.
3: Gli era antipatico, voleva farlo fuori.
2: Era uno degli ultimissimi rimasti italiani ad essere in testa al mondiale prima di Kimi Antonelli. Non è l'ultimo, mi pare, ma è quello che rimase per qualche gran premio, insomma.
1: Abbiamo appurato che l'ultimo è di 20 anni fa esatti. L'ultimo italiano a vincere un gran premio, pensa. dopo ovviamente, cioè prima di Antonelli, eh? Ci sei, Seve? Sì. Ah, ok.
2: Sì. Pensavo tra l'altro, altro gran premio clamoroso, secondo me, che mi ricordo di tanti, tanti anni fa, di Monte Carlo, fu quando Patrese vinse il gran premio. Mi pare lo portarono in macchina alla fine, perché lui finì la benzina dopo il traguardo, cosa, mentre tutti gli altri la finirono prima. Quindi non so se era solo lui o altri due che riuscirono a finire il Gran Premio. E lui ha vinto il Gran Premio Monte Carlo, che è tanta, tanta, tanta roba.
3: E anche questo è importante, avere la benzina, perché se la finisci o rompere il motore un metro dopo l'arrivo.
2: Assolutamente, dico.
1: Va bene, Seve.
2: Sono successe di tutte.
1: Seve, preparati un altro paio di argomenti per settimana prossima, che ti vogliamo presente, mi raccomando.
2: Non mancherò.
1: E anche questa volta ti ringraziamo per i tuoi interventi bellissimi.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Ciao Seve, stai bene.
3: Ciao Seve.
0: Beh, visto che ne avete parlato, ricordo un modellino che avevo di una auto Formula 1 nera sponsor, John Player Special,
1: bravo. La Lotus.
0: Bene, 1992 era Man on the Moon, 1992 anche questo prossimo pezzo, un artista che credo abbia fatto un disco, questo qui che si chiama Sleeping Satellite, che vede la Luna un po' come un satellite dormiente. E il record associato a questa canzone, che si intitola appunto Sleeping Satellite, è che con la missione di Artemis 2 è stata raggiunta la distanza più grande mai toccata da esseri umani nello spazio. È stato superato Apollo 13, con la distanza raggiunta è stata 406.773 chilometri, 5.000 circa chilometri in più rispetto a Apollo.
1: Tre album, Fabrizio.
0: No, beh, dico di famose. va bene, adesso non volevo sminuirla, povera Tasmiarcia. Sleeping Satellite è comunque il suo pezzo che sentiamo in sottofondo, Tasmin Archer.

0: Questa è la voce di Tasmin Archer, che Dante ci ha ricordato ha fatto ben tre album.
1: Beh, però questo pezzo è proprio bello.
0: Questo pezzo è bello. Non so il resto, perché devo dire, ammetto di non conoscere che questo pezzo, però questo è veramente bello.
1: Una dolce meditazione amara sul sogno dell'esplorazione lunare.
0: Ah, okay.
1: Spaziale, sì.
0: Va bene. Hai ascoltato con attenzione il testo.
1: Certo.
0: Bene. Allora, settimana prossima risentiremo Severino, che ci racconterà ancora qualcosa. È veramente un tuttologo dello sport.
1: Ah, sì, tutto.
0: A fare.
2: Allora, l'enciclopedia della Gazzetta. In 32 sì. Volumi, ragazzi, che neanche la Treccani ha fatto 32 volumi.
1: Va bene, penso. Fabrizio, però il record che volevamo ricordare in questo caso sono i 406.000 chilometri dalla Terra raggiunti da Artemis.
0: Esatto, che era, come
1: che
0: abbiamo detto in precedenza,
1: Apollo,
0: ha superato Apollo 13.
1: Però, mica male, eh?
0: Sì, ci sono un sacco di record, è simpatica questa cosa.
1: Sì.
0: Va bene.
2: Invece, disputato il Giro delle Fiandre, siamo in attesa della Parigi-Roubaix, ma in questo periodo c'è in corso anche il Giro dei Paesi Baschi, tra l'altro una corsa molto bella, anche combattuta con parecchie salite, quindi è uno dei giri da una settimana più importanti che ci sono nel panorama ciclistico, e in particolar modo abbiamo fatto due tappe, la crono e la prima tappa, e tutte e due sono state vinte da questo nuovo piccolo fenomeno francese che è Paul Seixas, adesso non so esattamente,
1: Seixas,
2: che ha vinto sia la crono che la prima tappa, andando via in salita un po' alla 18 anni, ancora 18 anni, che ha già fatto settimo l'anno scorso in Lombardia ed è stato l'ultimo a resistere a Pogacar alle Strade Bianche, per cui si preannuncia per i francesi un piccolo fenomeno. Francesi che aspettano ormai da più di 40 anni un francese che vinca il Tour de France. E quindi
0: magari
2: è una speranza
0: non sarà quest'anno, magari, però insomma,
2: beh, sai, se non si sa mai cosa possa
0: non
2: succedere,
0: si può mai sapere, ecco, quello,
2: però diciamo che i francesi è tanto tempo che aspettano un corridore di livello, dopo essere stati, cioè, francesi, italiani, belgi e poi olandesi sono stati i dominatori del ciclismo per anni.
1: Assolutamente sì.
0: Bene, allora, se i Police sono dei nostri amici di Musica dell'Ammiraglia, questi sono dei cugini, potremmo definirli, sono i Water Boys, questo gruppo che ascoltiamo spesso con il loro cantante Mike Scott, personaggio incredibile che sta continuando a produrre a raffica dischi che vale sempre la pena di ascoltare. Qui però facciamo un passo indietro, andiamo al 1985, qui le sonorità erano un po' diverse, un pezzo anche questo che si rivolge alla Luna come, non tanto come oggetto, quanto come simbolo di quello che non riusciamo a comprendere completamente. Infatti il pezzo si intitola The Hole of the Moon. E qui il record che ricordiamo è che per la prima volta l'astronave passerà dietro la Luna, dalla parte nascosta, a 7400 km dalla superficie, ed è una manovra che non è stata mai eseguita in precedenza. E diciamo, e durante questo passaggio c'era anche una zona di buio con le comunicazioni. Insomma, è stata una cosa un po' particolare. Andiamo però a sentire i Water Boys, Hole of the Moon, dall'album che aveva lo stesso identico titolo, Water Boys.

0: E questa è The Hole of the Moon, dalla voce di Mascot dei Waterboys. Quale migliore introduzione per il nostro amico Marco, che ha ricordato già in più di un'occasione che sentiva questa musica attraverso le pareti del nostro condominio di San Giorgio. Lui non mi sente, ma glielo puoi ricordare tu, Dante.
1: Marco, Fabrizio sta ricordando che è il nostro ospite di stasera. Anche oggi abbiamo avuto due ospiti di eccezione e professionalmente impeccabili. Severino e adesso abbiamo Marco. Fabrizio ricordava di quando questo pezzo che abbiamo appena finito di ascoltare dei Waterboys lo ascoltavate attraverso i muri di casa vostra.
2: Eh sì, diciamo che io Waterboys li ho conosciuti in questo modo, grazie a Fabrizio che alzava il volume a manetta. Sì. Io sentivo Wall of the Moon, Fisherman Blues e tutte quelle canzoni di quei tempi, diciamo.
1: Allora, ai nostri ascoltatori stasera troveranno un'altra cosa diversa rispetto al solito, perché volevamo parlare di basket, ma di basket NCAA, ovvero il basket universitario americano, che recentissimamente ha concluso la stagione con la finale. E quindi, Marco, cosa ci puoi dire di questo sport dilettantistico, per rimanere con le parole di un presidente della Federazione Calcio criticatissimo?
2: Sì, ecco, dilettantistico, che buonasera a tutti prima di tutto, ecco, dilettantistico che non lo è più, nel senso che il basket universitario americano da qualche anno, più o meno dal post-Covid, è cambiato in alcune regole, però arriviamo dopo magari a questo. Prima parliamo della finale che c'è stata questa notte, è stata giocata tra due università, tra le più conosciute, diciamo, nel college basket, che sono quelle dell'Università del Michigan University e l'Università del Connecticut. Tra le più conosciute, Connecticut, perché è una università che ha vinto diversi titoli e ha dato parecchi giocatori che poi sono andati in NBA e hanno fatto anche una bella carriera in NBA, e Michigan, che è un'università che non vinceva dal 1989, aveva vinto una volta sola e dopo 36 anni è tornata a vincere.
1: Quindi ha vinto Michigan.
2: Famosa quando, diciamo, noi eravamo giovani, lo seguivamo un po' di più questo sport. Era diventata famosa negli anni 90 perché era arrivata in finale con cinque giocatori al primo anno. Poi gli americani sono bravi a creare delle storie, era la storia dei Fab Five, dei favolosi 5, che arrivarono in finale e persero poi per un errore chiamando un time out quando non si poteva chiamare.
1: Ma c'era qualcuno di famoso, diventato poi famoso nel Fab Five?
2: Nel Fab Five dei 5, tre sono diventati abbastanza famosi, poi non so se tutti li conoscono: Chris Webber, Jalen Rose e Juwan Howard, insomma, hanno fatto anche una bella carriera in NBA, ecco, okay. Diciamo così.
1: Bene.
2: Ecco, quindi finale giocata tra l'altro a Indianapolis, che è lo stato, diciamo, del basket per eccellenza negli Stati Uniti, davanti a 70.000 persone. Perché l'hanno giocato nello stadio del football americano. Questo per dire quello che è il seguito del basket college, soprattutto alle finali. È lo sport con dei diritti TV che costano tantissimo. Adesso leggevo oggi, addirittura si parla di $1 miliardo all'anno per trasmettere le partite di college basket. E le finali, bene o male, le fanno sempre in questi palazzi, o meglio, in questi campi da football che vengono prestati al basket solo per le finali. 70.000 persone, non oso immaginare quello in piccionaia cosa possa aver visto, nel senso, lontanissimo dal campo, pagando magari cifre da $400-500 per vedere una partita.
3: Quindi scoperto, campo scoperto?
2: No, penso che fosse il Lucas Oil Stadium di Indianapolis, penso che sia coperto.
3: Ah, ok.
1: Senti, Fabri, ma non è andata in finale Duke, una delle università più famose, dove giocava un italiano?
2: Sì, allora, Duke ha perso in semifinale, tra l'altro in un modo abbastanza rocambolesco, nel senso che è stata davanti tutta la partita, ha subito il canestro sorpasso a 4 secondi dalla fine,
1: pensate,
2: è andato avanti Connecticut e è andato in finale Connecticut. A Duke quest'anno gioca un ragazzo italiano che si chiama Dane Sarr. Cresciuto, se non ricordo male, ad Oderzo, a Bassano del Grappa, e poi è passato al Barcellona. Il Barcellona ha investito su questo ragazzo giovane, che adesso non ricordo l'anno, dovrebbe essere un 2006 se non sbaglio, come età. Poi l'anno scorso Dane Sarr a un certo punto non ha voluto più giocare nel Barcellona perché ha detto: no, io vado negli Stati Uniti perché voglio andare al McDonald's in America, che è praticamente una specie di All-Star Game di ragazzi delle high school, perché lui voleva giocare in NCAA, quindi se n'è andato dal Barcellona, è andato a questo McDonald's in America dove si è fatto notare, e la Duke University l'ha selezionato per giocare con loro. Poi c'è una cosa che è cambiata nel college basket in questi anni, nel senso che è sempre stato vietato, in quanto collegiale, quindi studenti universitari, pagare gli studenti universitari. Da più o meno dal Covid in poi, per attirare anche un po' i giocatori dall'Europa o per cercare di attirare i giocatori più forti, si sono inventati una nuova regola che si chiama NIL, NIL negli Stati Uniti. Praticamente è un regolamento che è stato introdotto nel 2021 e permette agli atleti universitari di guadagnare tramite sponsor. Le università adesso investono su questa nuova regola dell'NIL e ad esempio Sarr è pagato, non ricordo la cifra, però è pagato abbastanza e ha scelto di andare a giocare lì anche per quello.
1: Quindi oltre ai cervelli perderemo anche i giocatori di basket.
2: Perderemo anche i giocatori. Un altro caso quest'anno in Italia di un giocatore che è di scuola italiana, pur essendo inglese di origine, che si chiama Quinellis, che gioca nell'Armani Milano. Probabilmente l'anno prossimo andrà a giocare o a Louisville o a Duke, quindi in una di queste due università, perché sfruttando queste nuove regole lo possono pagare fino a 4 milioni e mezzo di dollari.
3: E delle cifrettine.
2: Cifre che in Europa in questo momento quindi Alice non può prendere.
0: Marco non mi sente, però
2: anche quello è uno sport seguitissimo, nel senso, perché poi c'è il legame che hanno soprattutto gli studenti americani con le loro alma mater, con le loro università, è un legame fortissimo, ecco. Quindi la cosa bella quando si vedono queste partite sono proprio magari anche i colori, nel senso che nei palazzetti tutti sono con un qualcosa che ricorda i colori sociali, chiamiamoli così, come li chiamiamo.
1: Ma questi ragazzi, Marco, ma questi ragazzi giocano in nazionale anche?
2: Questi ragazzi
1: italiani naturalmente, certo.
2: Allora, quest'anno Sarr non ha giocato, ma proprio perché quando giocava la nazionale il torneo americano era in corso, ecco. Però sono ragazzi che possono essere tranquillamente convocati in nazionale e giocherebbero, sì. Vabbè, poi quindi dipende sempre dalle stagioni, nel senso che il torneo americano non si ferma quando ci sono le nazionali.
1: Abbiamo delle prospettive, quindi abbiamo delle prospettive, direi.
2: Abbiamo delle prospettive, sì. Sarr è un buon giocatore, quello sicuramente.
1: Va bene, Marco, senti, noi ti ringraziamo per questo intervento, facendoci conoscere magari un po' di più questo mondo del basket universitario. Quindi per la prossima volta ti chiederemo qualcos'altro di diverso e sicuramente ci saprai raccontare qualcosa di interessante. Quindi ti ringraziamo.
2: Qualche altro italiano che ha giocato nel college basket ce l'abbiamo con qualche bella storia anche lì.
1: Bravo, perfetto.
2: La possiamo raccontare volentieri.
1: Grazie, grazie Marco e buonanotte.
2: Buonanotte.
3: Ciao Marco.
2: Ciao. A voi. Ciao.
0: Bene, ciao Marco, e andiamo adesso con un gruppo. Siamo sempre negli anni 80, 1984, Ico and the Bunnymen. Qui si parla di un lato un po' più oscuro della luna, con il loro pezzo, credo in assoluto più famoso, che si intitola The Killing Moon, dall'album The Song to Learn and Sing, Ico and the Bunnymen.

0: Questo è Echo and the Bunnymen, il pezzo The Killing Moon. Anche qui una voce particolarissima e un gran bel pezzo. Un gran bel pezzo, la voce è quella di Ian McCulloch, il leader di questo gruppo. E niente, l'abbiamo ascoltato. Non abbiamo per questo brano citato il record associato a questo brano della missione Artemis 2, che è stato la prima missione che aveva, con questo sistema di controllo Orion, aveva sotto controllo in tempo reale sistemi di supporto vitale, navigazione, comunicazione, gestione dell'abitacolo e manovre di prossimità a controllo manuale. È stato uno dei test più avanzati in assoluto.
1: Ma c'è il bagno che non funziona, che fa le bizze.
0: E è stato riparato dall'unica donna che era sulla astronave. Avevano avuto un po'

0: come ci ricordava anche l'esperto Severino, in quanto è una gara che viene, pur essendo completamente in pianura, viene decisa da questi circa 45-50 km di settori di pavé, che sono vere e proprie pietre poste anche a distanza notevole tra l'una e l'altra, che ci sono nel nord della Francia e anche nel, come dire, con i muri delle Fiandre in alcune zone del Belgio, e che sono come delle vere e proprie salite, perché permettono ai corridori di creare distacchi, perché pedalando su di loro è difficile, bisogna avere molta potenza. Come diceva Moser, il trucco di affrontare le pietre è quello di andare molto forte, perché devi galleggiarci sopra, perché più vai piano, più in teoria senti le botte. Più vai forte, no? È come quando vai in
1: macchina.
0: Plani un attimino. Il problema è che se c'è brutto tempo, rischi di planare dappertutto.
1: Plani proprio.
0: Comunque, detto questo, quindi c'è a dire una cosa, che ultimamente ho visto che la Parigi-Roubaix è una gara dove conta anche, diciamo, la fortuna aiuta gli audaci, perché sai, una foratura, la caduta, cioè ci sono molti imprevisti. Ultimamente ho visto che forse le biciclette, forse le gomme diverse, ho l'impressione che siano meno problemi meccanici rispetto a una volta, però questa è un'impressione, poi magari domenica le succede tutti i colori.
2: Direi che un po' di tecnologia c'è anche nel mondo della bici, Franco, per forza di cose.
0: Nonostante abbiano i freni a disco e adesso cambiano la bicicletta, perché una volta cambiavano la ruota, adesso se cambi la ruota ci vuole troppo tempo, forse, boh, non lo so, comunque, magari è più veloce il cambio bicicletta, non lo so. Comunque, venendo alla corsa, la prima Roubaix è stata disputata nel 1896 e la storia è un po' particolare, nel senso che nel 1895 due filatori di Roubaix decisero di costruire un velodromo a Roubaix, che è il velodromo nel quale non è proprio lo stesso, nel quale la Roubaix è sempre arrivata. E l'anno dopo, per inaugurare, diciamo, questo velodromo, perché all'epoca si erano più le gare su pista che quelle su strada, decisero di fare questa corsa da Parigi a Roubaix. Trovarono un giornalista del Vélo che sviluppò la sua idea e organizzarono questa gara, dove il favorito era Maurice Garin, che era un francese che fu poi il primo vincitore del Tour de France, ma dire francese è inappropriato, in quanto era il famoso spazzacamino valdostano che aveva optato per diventare francese, ma fu naturalizzato francese solo nel 1901. Per cui quell'anno che corse la prima Roubaix, e soprattutto gli anni 97-98 dove la vinse, in teoria era italiano, infatti la bandiera è italiana e la vittoria è italiana, ancorché poi diventò francese. Il vincitore fu un tedesco, Fischer, che si aggiudicò i 280 km da Parigi a Roubaix e in 9 ore e 17 minuti alla media di 28 orari. Oggi viene disputata oltre 40 orari, 44-45 orari a volte, la media di questa corsa è veramente pazzesca, se ci pensiamo. Una cosa particolare, che si chiama Parigi-Roubaix, ma è stata Parigi-Roubaix fino al 1965, dopodiché nel 65 non partì più da Parigi, ma per 10 anni partì da Chantilly, che è un paese pannoso, penso, non so esattamente dove sia.
2: Dove le fragole.
0: E dopo, per 10 anni, poi nel 1975 si fissò la partenza a Compiègne, dove è tuttora. Compiègne è una cittadina a circa 60 km a nord-est di Parigi. È un po' come la Milano-Sanremo, che sta diventando la Pavia Sanremo. anche questa si chiama Parigi-Roubaix, ha mantenuto il nome storico, però a Parigi ne sentono solo l'odore e da distante. Cos'altro dire? È una gara che il favorito chi sarà mai? Beh, allora, probabilmente se si chiede, tutti ormai danno per favorito Pogacar, perché in questo momento sembra che tutto quello che tocchi diventi oro come Remida e vinca le gare. Però c'è un piccolo perché, che Van der Poel le ultime tre Roubaix le ha vinte tutte e tre, per cui Van der Poel, come Moser, ha vinto tre Roubaix di fila e a tutti gli effetti potrebbe diventare l'unico corridore che ne vince quattro di fila.
1: Ne vince quattro.
0: Quindi escludere Van der Poel, cioè la lotta si pensa che sia Van der Poel Pogacar come l'anno scorso, che fu decisa da una scivolata di Pogacar in curva, una curva sbagliata, la prese troppo forte e in quel frangente bastò quello per permettere a Van der Poel di vincere. Vediamo quest'anno, diciamo che è 4 anni che vincono gli olandesi, perché prima di Van der

0: Liverpool, mi pare fosse Van Barle ad averla vinta nel 4 anni fa. E comunque, come sempre, il pezzo centrale è famoso di questa corsa è la foresta di Arenberg, scoperta, mi pare, introdotta nel 1968, che è un pezzo di pavé difficile, molto lungo, in mezzo alla foresta, dove solitamente c'è, insomma, chi si stacca nella foresta poi di solito fa fatica a riprendersi. Se rimani troppo attardato non riesci più a entrare nel vivo della corsa.
1: Bene, allora, parlato a Parigi-Roubaix, è un'altra bella giornata di ciclismo, per cui andiamo adesso con un pezzo di un gruppo americano, da dove è partita la maggior parte dei razzi che sono andati verso la Luna. Loro sono i Creedence Clearwater Revival, ogni volta un po' questo scioglilingua. Il pezzo si intitola Bad Moon Rising e loro sono tra gli alfieri con John Fogerty di questo rock americano. Ascoltiamoci questo pezzo, che anche lui parla della Luna.

0: E qua questi erano i Creedence Clearwater Revival con Bad Moon Rising, pezzo proprio in puro stile rock americano, non si può sbagliare.
1: Swamp rock.
0: Non ci si può sbagliare, non ci si può sbagliare.
2: Una luna allegra.
0: Una luna allegra, anche se il pezzo in sé, Bad Moon, non evoca proprio una luna allegra.
2: No, ma la musica sì, dai.
0: La musica assolutamente.
2: Allora, ricordiamo una cosa, che nel 2021 la Roubaix, prima dei 4 anni olandesi, fu appannaggio di Sonny Colbrelli, che poi purtroppo ha avuto un grave
1: mitica e indimenticabile gara.
2: Assolutamente nel fango, dove
1: mi ricordo ancora Solberi completamente ricoperto di fango, un'immagine stupenda.
2: Sì, sì, quando la Roubaix è da eroi. E tra l'altro una gara nel quale il nostro Gianni Moscon fu un po' sfortunato, nel senso che ebbe due incidenti, una caduta e un incidente meccanico quando era in fuga. E quindi ricordiamo che Colbrelli visse assolutamente a sorpresa. E quindi sappiamo che la Roubaix può riservarci anche delle sorprese.
0: Vabbè, ne parleremo la prossima settimana.
2: Vediamo se ci sarà un nome nuovo che si inserisce tra i 4 o 5 strafavoriti di questa corsa.
0: Bene, ne parleremo la prossima settimana, perché siamo arrivati alla fine. Appuntamento tutti i giovedì alle ore 21, subito dopo il TG, dalle frequenze di Radio Punto con Musica dell'Ammiraglia. Trasmissione che parla di ciclismo, come avrete capito, e di musica.
2: E di luna. Guardate la luna stasera.
1: Per concludere la luna, direi che il record di questa ultima da abbinare a questo ultimo pezzo che andiamo ad ascoltare adesso, che è una roba da paura, ragazzi, da paura letteralmente, è il rientro più energetico e impegnativo mai affrontato dagli astronauti, perché si andrà con una traiettoria di free return ad altissima velocità, una velocità mai provata prima. Per cui
2: quanto,
1: ragazzi,
2: vanno?
1: Ah, non te lo so dire, perché non lo sanno neanche loro probabilmente, visto che la provano adesso.
2: Quindi sono contenti che fanno l'esperimento su di loro.
1: Raggiungere la Terra.
0: Va bene, allora, il pezzo è, come hai detto, è incredibile, di un album incredibile, perché sono, in realtà sono due pezzi, che sono due pezzi concatenati, che si intitolano Brain Damage e Eclipse. Sono i Pink Floyd, dal loro album che si intitolava, giusto per chiudere la nostra trasmissione, The Dark Side of the Moon, probabilmente uno degli album più belli dei Pink Floyd, in generale tra gli album più belli di tutti i tempi della musica rock. E quello con cui vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.
2: Buona pedalata a tutti,
1: ragazzi. Ciao.

0: spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Spot.
1: Sono le 22 e 39 minuti.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Nel 1986 il video di Take On Me degli AA vince 6 premi agli MTV Music Awards. Miglior nuovo artista in un video, miglior video di concetto, video più sperimentale, miglior regia, migliori effetti speciali e scelta degli spettatori. Ed è stato nominato per altri 2 premi, miglior video di gruppo e video dell'anno.

0: Tot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Radio Punto.
2: Se il mondo assomiglia.
1: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Stupido.
1: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Non tutto nella storia infinita era finzione. Nello scontro finale tra Atreyu e Gmork, a un tratto il lupo robot iniziò a funzionare male. Un artiglio delle sue zampe ferì l'attore proprio sotto l'occhio e poi gli cadde addosso con tutto il suo peso, lasciando senza fiato il giovane Noah Hathaway. Il risultato non poteva che essere una scena davvero realistica.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Il fenomeno dello swatch nasce nel 1983 come secondo orologio, per distinguersi da quelli classici grazie alla sua veste casual, colorata, spigliata ed economica, ed introduce ben presto un nuovo stile di vita,

0: Sono le 23 e 27 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: 10 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: E un minuto.
2: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Wonderful Music.
1: Spot.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
3: Sono le 2:02.